0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Romagna mia, scritta da Secondo Casadei, eseguita da Bersani e da Bregovic, con la grande orchestra dei funerali e matrimoni.

porterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto.

妈，你养大了。

africana, già fatto viaggio strana, speranza la fortuna, legge per essere in da lui, pestata, arrestata, rainda, sostata, non è che chi m'assiste, la legge non esiste.

0: 4Me scattano le Shopping Night di 4Me and You.
1: 7 venerdì con live show dalle 20 e negozi aperti fino alle 22.
0: 3 ore di spettacolo con la migliore musica dagli anni 20 agli anni 90. Shopping serale e intrattenimento bimbi.
1: Venerdì 14 giugno a 4Me vieni a scatenarti così. Live show di JJ Vianello e gli Intoccabili e DJ Rone.
0: E per i più piccoli, spettacolo di Burattini, il rapimento del principe Carlo.
1: A 4Me and You, devi venire anche tu. A Forlì, Fronte Casello 14.
2: Ehi, ma lo sapevi che oggi a San Marino Outlet Experience tornano le Magic Hours? Dalle 17 fino alle 23 trovi tutti gli articoli dei brand più esclusivi con sconti del 50% sui prezzi outlet. Scopri di più su sanmarinooutlet.com.
3: Ciao Romagna, stai sognando una cucina tutta nuova? Allora vieni da Colombini Casa. Meno 40% su cucine, elettrodomestici e top ingress. Finanziamento a tasso zero, TAN zero e TAG zero. Scegli la cucina su misura per te. Approfitta della promozione meno 40% Colombini Casa. Siamo a Cerasolo, sulla Consolare Rimini San Marino. Clicca sull'annuncio e prendi un appuntamento con i nostri personal designer.
4: Seem that the civil war, has been quite fruitless.
5: It's not a civil war. It's a people defending themselves against a fascist government.

0: Scegliere le finestre per la tua casa è una decisione difficile. Sono un serramentista Schuco Premium Partner e ti consiglio le finestre in alluminio Schuco, una scelta di valore che dura nel tempo. Sono in alluminio e con una semplice manutenzione ordinaria mantengono prestazioni ed estetica inalterate per moltissimi anni. E oggi con il pagamento rateale scegliere le finestre in alluminio Schuco è una scelta ancora più conveniente. Affidati alla consulenza di uno Schuco Premium Partner. Contattami su schuco.it.
1: Oggi tutto cambia in un secondo. L'unico modo per stare al passo è CN Agire. Se ho un'idea per un'impresa, devo CN Agire. E chi vuole aiutarmi a realizzarla, deve CN Agire con me.
2: La tua impresa è il futuro di tutti. Entra in cna.it. CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.

0: lo sapevi che oggi a San Marino Outlet Experience tornano le Magic Hours? Dalle 17 fino alle 23 trovi tutti gli articoli dei brand più esclusivi con sconti del 50% sui prezzi outlet. Scopri di più su sanmarinooutlet.com.
1: A Formì scattano le shopping night di Formì and You.
2: 7 venerdì con live show dalle 20 e negozi aperti fino alle 22.
1: 3 ore di spettacolo con la migliore musica dagli anni 20 agli anni 90. Shopping serale e intrattenimento bimbi.
2: Venerdì 14 giugno a Formì vieni a scatenarti così. Live show di JJ Vianello e gli Intoccabili e DJ Rone.
1: E per i più piccoli, spettacolo di Burattini, il rapimento del principe Carlo.
2: A Formì and You, devi venire anche tu. A Forlì, Fronte Casello 14.
3: Ciao Romagna! Stai sognando una cucina tutta nuova? Allora vieni da Colombini Casa. Meno 40% su cucine, elettrodomestici e top ingress. Finanziamento a tasso zero, TAN zero e TAG zero. Scegli la cucina su misura per te. Approfitta della promozione meno 40% Colombini Casa. Siamo a Cerasolo, sulla Consolare Rimini San Marino. Clicca sull'annuncio e prendi un appuntamento con i nostri personal designer.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Ascolteremo ora, Un sopravvissuto di Varsavia, oratorio per voce recitante coro maschile e orchestra, una composizione in stile dodecafonico composta da Arnold Schoenberg nel 1947, considerata dai critici il più grande monumento che la musica abbia mai dedicato all'Olocausto.
1: Sì, fra... figa, però un tocchetto in più, perché... Sì, meglio. Però io intendevo qualcosa di pazzo, cioè una cosa veramente pazza, però non... sento già qualcosa.

e tecnica. Tutela il paesaggio e patrimonio storico e artistico della nazione. Articolo 10. Beh, insomma, vuol dire semplicemente che uno straniero in certe condizioni

squat. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

LMO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore.

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, come sempre insieme in radio per circa 60 minuti. Cominciamo il nostro percorso in musica con un polistrumentista e cantautore afroamericano nato a Houston, Texas. Si chiama Billy Preston, ha suonato con i Beatles per un certo periodo. Lo ascoltiamo in apertura con Will It Go Round in Circles, Billy Preston.

E questa era After the Love's Gone, brano interpretato e portato al grande successo planetario dagli Earth, Wind and Fire nel 1979, però scritto da Bill Champlin, che lui stesso interpreta in questa sessione dal vivo, composto assieme ad altri due musicisti e produttori americani come Dave Foster e Jay Graydon. After the Love's Gone, Bill Champlin dal vivo.

Una canzone scritta da Pino Daniele, Anima, interpretata con Ornella Vanoni, estratto da un disco della stessa Ornella, patrimonio ormai della nostra cultura musicale italiana. Il titolo dell'album, uscito nel 2009, è Più di te, dove interpreta diverse canzoni scritte da molti artisti, registrati spesso in duetto. In questo disco molto importante che ha avuto un certo riscontro all'epoca, Ornella Vanoni, Pino Daniele, Anima. Just Rain fa un salto in Virginia e lì incontriamo una band bluegrass e gospel bianca, si chiamano The Churchmen, li ascoltiamo con questa loro Only Yours, The Churchmen.

Il pianoforte e la voce di Connie Harry, pianista, organista, arrangiatore e produttore afroamericano, ex membro degli Snarky Puppy, nato a Brooklyn 40 anni fa. Questa è una sua versione molto gospel e soul di un classico dei Beatles come Yesterday. Corey Harry e il suo pianoforte. Il jazz classico con Rufus Wainwright è una sua rilettura di un brano famosissimo del tempo. Siamo intorno agli anni 30 con Put It on the Ritz, Rufus Wainwright.

La cantante canadese Joni Mitchell, siamo intorno agli anni 70 con Woodstock, un brano dedicato al celebre festival rock del 1969, uno dei più importanti della storia della musica del Novecento. Tra l'altro Woodstock, brano ripreso anche dalla band di Crosby, Stills, Nash & Young in un disco altrettanto importante e fondamentale come Déjà Vu, dove è presente una loro versione particolare di Woodstock. Joni Mitchell, artista jazz della settimana su Jazz Train.

70 con un disco dei Grateful Dead, formazione statunitense in bilico in questo caso fra bluegrass e folk, con Uncle John's Band, un brano inserito in un disco uscito all'epoca dal titolo Working Man's Dead. E adesso è ancora musica italiana con il jazz di un contrabbassista pugliese molto promettente, giovane, si chiama Mario Iannuzziello e lo ascoltiamo con un suo brano come The Fool, realizzato in collaborazione con il pianista americano Aaron Parks. Mario Iannuzziello, The Fool, brano dai forti toni cameristici con la presenza di strumenti ad arco.

0: La musica di qualità di un cantautore avellinese, si chiama Francesco Renna. Questo è un brano di qualche anno fa, come circostanze, che abbiamo ascoltato in radio su Just Train per Francesco Renna, cantautore che in questo caso si muove tra blues rock e il folk italiano. Prossimi artisti in scaletta, la musica latina molto ritmica con Daniel Diaz e Jafet Murguia con questa La Zafra.
1: No te amedrentes, al sudor métele el diente pa' que te bendiga Dios.

Una coppia di due straordinari percussionisti portoricani, Daniel Diaz con Jafet Morguia, questa era la Zafra. E così siamo giunti anche oggi in chiusura di trasmissione. Vi ricordo il mio contatto su Facebook se volete avere più info su questa trasmissione, Francesco Sciarretta Facebook, basta digitarlo sul motore di ricerca dove è possibile anche ascoltare i podcast di questa trasmissione. E chiudiamo con una band vocale bianca americana, Home Free, con The Breakdown Medley, e l'appuntamento con me è per la settimana prossima, sempre stessa radio, stessa frequenza, Home Free, The Breakdown Medley.

La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Hammond Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA. Perché far parte della ricerca è jazz.

Sono Leoto, e Inizia Avatar, il programma di musica tematica Akura di Maurizio Castelvetro. Avatar e online su Radio Talpa sempre da Leoto Alenove. Ecco, questa volta ascolteremo una accurata selezione di musica moderna indiana, o di ispirazione indiana, suonata da musicisti indiani, o anche non indiani. Noi di Avatar pensiamo che in occidente dovremmo ascoltare almeno un po' di quello che succede in oriente, no? Rimanete in ascolto dell'altra metà del mondo, grazie.

0: Sono quasi le nove, e qui finisce avatar. Il programma di musica tematica Akura di Maurizio Castelvetro, online su Radio Talpas tutte le mattine dalle otto. Abbiamo ascoltato una bella selezione di musica moderna indiana, o di ispirazione indiana, suonata da musicisti indiani. E anche non indiani. Grazie per avere ascoltato musica dell'altra metà del mondo. Grazie caro pubblico in ascolto, arrivederci a domani con avatar.
1: Riccardo Pellegrini presenta... Ora,

0: venerdì, un weekend è alle porte. Eccoci qua, come sempre, come tutti i giorni, con Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. A proposito di weekend, c'è anche Ora Musica Weekend, quindi domani e domenica ascolteremo tutte le novità della settimana, ma adesso quelle di oggi, e subito un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1970.

Stand Up, Bob Marley, con questo brano scritto a quattro mani insieme a Peter Tosh. Infatti c'è anche una bella versione di Peter Tosh con la sua voce calda. Oggi ad aprire Ora Musica, come sempre un classico prima di una novità, e la novità che vi faccio ascoltare oggi si intitola Fight for the Light, firmata Kiku.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con Mirko Colombari. C'è in programmazione My Lovely Geisha, che è il suo nuovo singolo, anticipazione di un album, ma andiamo con ordine. Innanzitutto ben trovato Mirko.
2: Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Ora Musica.
1: Allora, Mirko Colombari, tu sei partito con brani in italiano e adesso da qualche singolo a questa parte stai esplorando la strada dello scrivere e cantare in inglese. Questo è il quarto singolo, che dicevo anticipa poi un album, ma andiamo con ordine. Presentiamo questa My Lovely Geisha, come è nata?
2: Ma guarda, come è nata è molto difficile da capirlo. Diciamo che sicuramente c'è un riferimento minimamente autobiografico, come in tutti i brani. Fondamentalmente il brano tratta di un argomento, della passione tra uomo e donna, passione che porta poi al sesso e sesso che poi porta anche all'amore, però visto in una forma molto libera. E fondamentalmente il brano è un po' contro l'istituzionalizzazione forzata dei rapporti amorosi. Mi piace pensare che le persone si possono scegliere e possono stare insieme perché lo vogliono e non perché c'è un legame di qualche tipo burocratico barra amministrativo, eccetera eccetera. Infatti io comunque è 15 anni che sto con la mia compagna, non abbiamo un figlio insieme, non siamo sposati, vivo in Italia, viviamo un po' in Italia, un po' in Olanda, insomma io vivo in Olanda la maggior parte dell'anno, ma ci sono anche settimane in cui non ci vediamo, e abbiamo un rapporto un po', per le persone di solito che ci vedono dall'esterno, un po' strano, ma noi lo viviamo molto bene così.
1: È stato il tuo vivere in Olanda che ti ha portato la voglia di iniziare a scrivere e cantare in inglese?
2: È stato un processo naturale. Diciamo che io durante la giornata con la mia compagna parlo inglese, perché il mio livello di olandese è piuttosto scasso, e con mio figlio parlo in italiano, perché voglio che impari anche l'italiano, che stia allenato sull'italiano e non solo sull'olandese. Sto imparando l'olandese, diciamo che la mia lingua principale attualmente è l'inglese, e quindi i pezzi sono arrivati in inglese, cioè non ho dovuto tradurli dall'italiano all'inglese, sono pezzi spontanea, che sono nati così, esatto, spontanea, e semplicemente penso che sia questo mio modo di vivere qui, che insomma parlando inglese saltano fuori cose in inglese.
1: Come dicevamo, My Lovely Geisha è il quarto singolo che fa in inglese. C'è un album in progetto, in lavorazione, quando prevedi di pubblicarlo?
2: Ma guarda, sicuramente ci sarà, visto che sarò già selezionato per le finali di Sanremo Rock a settembre, ci sarà probabilmente un altro brano che uscirà forse come singolo o forse come album. Però diciamo, guarda, 2027.
1: Senza fretta.
2: 2027, dai.
1: Finalmente sì. Qualcuno che non corre, ecco, visto che oggi si corre così
2: perché,
1: tanto.
2: Bravo, anche perché poi credo che, guarda, io... i tempi dal momento dell'idea al momento della pubblicazione di un brano, il mio tempo medio sono 10 anni.
1: Ecco, quindi okay. Abbiamo tempo.
2: Quindi abbiamo presente tempo. Questi tempi qui.
1: Sì. My Lovely Geisha, andiamo ad ascoltare Mirko Colombari, che se cerchiamo in rete troviamo semplicemente scrivere Mirko con la K e Colombari con la C, giusto?
2: Yes, esatto.
1: Grazie per essere stato con noi.
2: Ciao, grazie ragazzi, alla prossima.

0: My Lovely Geisha, questo era il singolo di Mirko Colombari, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio inter...
1: RadioTalpa.it

Alessio Simonini con il nuovo singolo in promozione qui a Ora Musica. La canzone si chiama Sarà Sarà e l'abbiamo trovata oggi nel nostro spazio dedicato alle novità indipendenti. Sweet Mess è il nuovo EP di Beta V e il singolo estratto è questo.

Quella di Betavia è indubbiamente una delle voci più particolari che abbiamo in programmazione in questo periodo qui a Ora Musica, e questo era il suo nuovo singolo estratto dall'EP Sweet Mess. C'è anche Antonello Tridico tra le nostre promozioni con la nuova canzone Io Resto Qui.

0: Io resto qui, era Antonello Tridico, ora muto.
1: Radiotalpa.it

0: Ora musica Giovanni Perino, novità al primo ascolto, il suo nuovo singolo era Credimi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo anche oggi nel nostro angolo dei ricordi. Venerdì si sente l'atmosfera dance, allora Born to be Alive.

Born to be Alive, Patrick Hernandez, oggi nel nostro angolo dei ricordi ci ha riportato nel 1978. A Ora Musica tornano le nostre novità indipendenti, nuovo singolo per il vagabondo detto Houston. È un appello, fermate la guerra.

Fermatela per noi, fermatela per quelli che pensano non sia giusta. Fermate la guerra, fermatela per voi, fermatela come fermate un aereo sulla pista. Fermate la guerra, fermatela per noi.

0: Fermate la guerra, fermatela adesso, fermatela prima che il mondo non sia più lo stesso.
1: Fermate la guerra, questo è l'appello del vagabondo detto Houston, novità qui a Ora Musica.
2: Radiotalpa.it

te come stai? Ok, è il titolo del singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica. Ancora un paio di cose da condividere prima di salutarci, tipo il nuovo singolo di Beta V.

0: Betta V con il nuovo singolo Aura Musica nel nostro spazio dedicato alle novità indipendenti, un tocco dal sapore internazionale. Chiudiamo con l'ennesima novità al primo ascolto di questa settimana. Cambierei anche il nome, è il titolo del singolo di Gabriele Trapani.
1: Il solito me, non conto più le volte in cui ho perso il conto del fondo che tocco, del mare che ho dentro e dei momenti in cui mi sono rotto. E se ti venisse in mente di cercarmi, allora poi mi troveresti

0: Gabriele Trapani, cambierei anche il nome, novità al primo ascolto. Aura Musica, la vetrina della musica indipendente, il nostro tempo è consumato, noi ci ritroviamo domani e domenica con Aura Musica Weekend. Da Riccardo Pellegrini, buon fine settimana a tutti e grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Aura Musica, novità discografiche indipendenti.

0: tutto.
1: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.

cuore rallenta, la testa cammina. In quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta, la testa cammina, in un buio di giostre in disuso, qualche rom si è fermato italiano,

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti e tutti buttavano via. E poi Mirka, San Giorgio di Maggio, tra le fiamme dei fiumi a ridere e a bere, e un sollievo di lacrime a invadere gli occhi, e dagli occhi

Se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come una pina, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in buchi il punto di vista

0: Ogni martedì dalle ore 19 Radio Talpa presenta il rock raccontato da un musicista. Paolo Casisa ci guida attraverso la storia del rock e le sue derivazioni tra parole e musica. Ogni martedì ore 19 su radiotalpa.it. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Ho parlato a una capra. Era sola sul prato, era legata. Sazia d'erba bagnata dalla pioggia, belava. Quell'uguale belato era fraterno al mio dolore, ed io risposi, prima per Celia, poi perché il dolore è eterno, ha una voce e non varia. Questa voce sentiva gemere in una capra solitaria. In una capra dal viso semita, sentivo querelarsi ogni altro male, ogni altra vita.

di Massimo Munisso. Lettera di una madre ad una figlia. Ridi, ragazza mia, cara bambina. Una madre non può aspettare giorni. Come si fa ad aspettare un dono così prezioso? Lo so, non è facile. Ma è da quando eri bambina che ogni volta che ti sentivo ridere, ricolmavi i miei silenzi del tuo vivere. Li colmavi con ogni tuo gesto, sempre differente, sempre gentile. Forse non ricordi, eri piccola, molto piccola. Ma c'erano delle volte in cui provavi a porgermi la sedia per farmi sedere. Che ti fermavi oltre la porta della cucina in un posto un po' cupo ad osservarmi. Anche a te piaceva vedermi ridere, osservare i miei gesti, i miei silenzi. Osservavi con stupore e con infinita meraviglia ogni cosa. Per te è stato magico. Sempre. Per me magico era il tuo ridere, il tuo saper esserci, anche quando eri lontana. Sapevi far sentire la tua mano e il tuo respiro vicini. Sai, sono cose che non sanno fare più in molti. So che questa lettera ti ruberà una lacrima, forse qualcuna di più. Ricorda però che io aspetto un tuo sorriso. Non vorrai far aspettare tua madre e questo folle poeta che ti scrive per me? Il mio cuore aspetta. Ciao, bambina mia.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Aspetta primavera, aspetta che stu velo scura, rovinta, non sapere più, aspetta. Aspetta una giornata sincera, una d'aria, una da luce, una docela. E a bella primavera adorosa è venuta, ma per tantata gente non per me, io solita è passata, fresca, priata, allera. E fermata non sei, se ne è fuiuta. E sta che addorma, afosa, abbagliante, pesante, che martiri che sì, venisse autunno e caressa il fronte lentamente, zemmo silenzio suo, coppa stu mondo. Ma che vuoi? Ma che guarda? Tanto lontanamente, anima mia scontenta, che desideri più, si è troppo tardi.

O il tetro palazzo Madama, la sera, la folla che imbruna. Rivedo la povera cosa, la povera cosa che mama, la tanto simile a una piccola attrice famosa. Ricordo, sul labbro contratto, la voce appena s'udì. O Guido, che cosa t'ho fatto di male per farmi così? Sperando che fosse deserto, varcammo l'androne, ma sotto le arcate sostavano coppie d'amanti. Fuggimmo all'aperto, le cadde il bel manicotto, adorno di mammole doppie, o noto profumo disfatto di mammole e di petigrì. Ma Guido, che cosa t'ho fatto di male per farmi così? Il tempo che vince non vinca la voce con che mi rimordi, o bionda povera cosa, nell'occhio azzurro pervinca, nel piccolo corpo ricordi la piccola attrice famosa. Alzò la veletta, s'udì, o misera tanto nell'atto, ancora che male t'ho fatto, Guido, per farmi così. Varcammo di tra le rotaie la piazza Castello, nel viso sferzati dal gelo più vivo, passavano giovani gaie. Avevo un cattivo sorriso, eppure non sono cattivo, non sono cattivo, se qui mi piange nel cuore disfatto la voce. Che male t'ho fatto, o Guido, per farmi così?

Vorrei poter soffocare nella stretta delle tue braccia, nell'amore ardente del tuo corpo, sul tuo volto, sulle tue membra struggenti, nel deliquio dei tuoi occhi profondi, perduti nel mio amore, questa credine arida che mi tormenta. Ardere confuso in te, disperatamente, quest'insaziabilità della mia anima, già stanca di tutte le cose prima ancor di conoscerle, ed ora tanto esasperata dal mutismo del mondo, implacabile a tutti i miei sogni e dalla sua atrocità tranquilla che mi grava terribile e non curante, e nemmeno più mi concede la pacatezza del tedio, ma mi strazia tormentosamente e mi pungola atroce, senza lasciarmi urlare, sconvolgendomi il sangue, soffocandomi atroce, in un silenzio che è uno spasimo, in un silenzio fremente, nell'ebbrezza disperata dell'amore di tutto il tuo corpo e della tua anima perduta, vorrei sconvolgere e bruciarmi l'anima, sperdere quest'orrore che mi strappa gli urli e mi dissoffoca in gola, bruciarlo, annichilirlo in un attimo, e stringermi a te senza ritegno più, ciecamente, febbrile, schiantandoti d'amore, per morire con te.

0: Stai ascoltando Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica. In studio Enrico Simoncelli.
1: Fratelli, di Giuseppe Ungaretti. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.

0: Ehi, ascolta, ascolta bene, ascolta Radio Talpaz.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di
2: Più di
1: 40
2: 40
1: concerti
2: concerti
1: hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Ammon Trio, un'esclusiva Tuscan Jazz for SLA, ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tuscanjazzforsla.it. Tuscan Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

0: Un 2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
1: Uno, due, tre, prova.

0: saluto tutti i nostri amici ascoltatori, io sono la Miki, ho la vaga flutta, fate come pare, sempre su me. E questo è, come avete sentito dalla sigla, il nostro fantastico 1-2-3 prova. Questo bellissimo programma messo in piedi da questo gruppo d'amici che così ha voluto fare la radio con ogni volta un argomento diverso. E oggi, sentite chi c'è qui sotto? C'è il signor Caputo. Perché oggi l'argomento è la salute. Sì, la salute fisica, la salute mentale, la salute, insomma, tutte le saluti. Ho amici medici, però medico non lo sono. Come sapete, sono una centralinista, una musicista, una flautista, una girovaga. Dicono che la musica fa bene alla salute, su questo è poco ma sicuro. E quindi passo la linea ai miei amici aspiranti speakers, a cominciare dal nostro boss, che non so dov'è, se è lì a Pozzo Alto a caso, in farmacia. Boss!
1: Salutiamo gli ascoltatori, essi. È proprio il caso di dire salutiamo il nostro pubblico, perché oggi è di salute che parliamo e cantiamo. Sapete, a volte spulciamo durante il programma 1-2-3 prova, grazie al mio vecchio vocabolario, oppure in rete, il significato di una parola. E che significa salute? Condizione di benessere fisico e psichico dovuta ad uno stato di perfetta funzionalità dell'organismo. Beato lui. Da un altro punto di vista, salutare è un gesto di accoglienza che rimanda ad un altro termine, visitare. E qui mi verrebbe in mente l'altra parola attinente, cioè visita, visita, visita medica. Ma
2: ciao, sono io.
3: Sera. Buonasera, dottore.
1: Sì, dottore, sì.
3: Sì, mi dica.
1: Sì, è bello, che furbacchioni.
2: Non resisto più.
1: E certo.
2: Pensavo a te.
1: Eh sì.
3: Che
1: sporcaccione.
3: Quando
1: verrà. Sì.
3: Adesso

No, meglio di no. Meglio di no, meglio dire di no. Il dottore, quante storie intrecciate con i dottori, eh? Chi nostro malgrado non ha mai avuto a che fare con un dottore? Siamo stati quasi battezzati dai dottori. Iniziamo in fasce, coi pediatri, coi medici di famiglia e proseguiamo con professori specializzati, specializzati in tutto, tutto. Perché alla fine di tutto l'importante che cos'è? È la salute, eh già. Anche se questa a volte deve ringraziare il benessere economico di chi si può permettere una visitina, anche di una mezz'oretta, voglio dire, quella mezz'oretta che ti toglie un peso e forse anche quelle 200 euro di sana prevenzione. Ah, a proposito di prevenzione, quella sì che è importante, La nostra sanità, quella italiana che fu un esempio nel mondo, che ancora oggi sembra resistere a tutto. Grazie soprattutto a buona parte del personale che vi lavora. Dicevo, la sanità potrebbe fare appello ai cittadini in maniera funzionale affinché noi, cittadini, stiamo bene e affinché lo Stato risparmi denaro pubblico in impegnative, e non solo quelle del medico, intendevo impegnative terapie. La salute, la sanità pubblica, quest'ultima massacrata dai tagli che hanno messo in ginocchio gli ospedali e che a loro volta poi in ginocchio si sono messi a pregare Padre Pio, soprattutto in era di Covid. Ma a proposito di Padre Pio, vedete mai in diversi ospedali le statue di Padre Pio, con sotto le sue parole consolanti che quasi ti accarezzano e pertanto leggi, le leggo anche per i miei colleghi non vedenti e aspiranti speakers, prega e spera, non agitarti. L'agitazione non giova a nulla, Dio è misericordioso e ascolterà la tua preghiera. Bene, frase stupenda, non si può che meditare e pregare Padre Pio soltanto per con questa frase che però, voglio dire, tolta la sacralità di Dio misericordioso, ma mi fa sorridere quel prega e spera, non agitarti, l'agitazione non giova a nulla, perché sapete, immagino queste parole in bocca a certi amministratori delle aziende sanitarie o a certi baroni della medicina, oppure quegli operatori

0: dal nostro insuperabile
1: Ugo.
2: Ciao Michi.
0: E poi andiamo da quei due a Ponte Sasso, che ho saputo che il nostro DJ ha fatto un bel taglio di capelli, vero Bas?
3: È proprio così, ha fatto un bel taglio, proprio oggi. DJ, qual è il tema di oggi? Dillo a tutti.
4: Caduta.
3: Bravo, bravo, hai proprio ragione. E allora, visto che si parla di salute, io vi saluto. Tu li saluti?
4: Ciao.
3: Bravo.
0: Oh, ci ha salutato anche il nostro fantastico DJ. E adesso, per ultimo, per questioni musicali, devo passare a Gabice. Vai!
5: Ciao ragazzi, sentite, non mi sento bene, mi date un termometro? Io penso di aver la febbre oggi. Chi ha un termometro? Scusate, sto facendo questo per dimostrarvi il continuo della puntata, che appunto, come hanno detto tutti, oggi si parla di salute. La salute in tutti i sensi, perché la salute è la cosa più importante in assoluto che esista in questo mondo. Però purtroppo, come ho già detto in altre puntate, ci sono quelle volte che non ti basta solo avere la salute, perché molte volte succede che perdi tutte le cose che ti piacciono di più e quindi dopo, pensando ma perché non le puoi avere, allora questo te la fa perdere la salute. E voglio raccontarvi l'esperienza di quando sono andato a Tirrenia. Per la prima volta in tutta la mia vita, purtroppo, mi è successo di prendere la febbre lì, ma è iniziato da giovedì sera, subito dopo mangiato, che mi sentivo pieno appena avevo mangiato il dolce. Dopodiché eravamo andati in sala, cantavamo con un pianista. E cosa è successo? Che ad un certo punto ho dovuto smettere di cantare perché non riuscivo più a respirare. Cosa è successo? Ad una certa ora sono dovuto andare a dormire perché mi è venuto un fortissimo mal di testa. E io pensavo che mi passasse il giorno dopo, invece la mattina dopo era ancora peggio. Per 2 settimane non avevo più appetito, cosa che non è da me. La mattina dopo, quindi, sono andato a far colazione, per provare a far colazione, ma nel frattempo non riuscivo neanche a parlare, oltre a non avere appetito e avere il mal di testa. Cos'è successo? Che arriva la flute, perché lei era con me, e mi fa: buongiorno! E io le dicevo: non è un buongiorno. La flute, siccome non è una che la vuole tanto lunga, ad un certo punto mi fa: smettila! E poi non solo, mi sono fatto tante di quelle paranoie che non dovevo fare. Per 3 settimane ho avuto tante di quelle paure che proprio non capisco perché le abbia avute. Cioè, ci sta che le avevo, però mi sono reso conto che dovevo tenerle per me, non dovevo dirle anche agli altri, no? E poi mi sentivo di una debolezza che proprio non mi sentivo più io. Addirittura non riuscivo neanche a camminare delle volte, nel senso che delle volte magari perdevo un attimo l'equilibrio. C'è da dire anche quest'altra cosa, che proprio per mantenerla la salute, siccome non è scontata e bisogna ringraziare di averla, succede che molte volte siamo costretti a stare in casa, perché la salute si può avere solo stando in casa, come succede tipo nei tempi di Covid o nei tempi di altre malattie che costringono a stare in casa. Detto questo, la canzone che state ascoltando è Bimba se sapessi di Sergio Caputo, tratta dall'album Un sabato italiano, pubblicato nel 1983.

0: Buonasera amici ascoltatori, se vi è piaciuta questa canzone passiamo subito alla seconda.
1: Il voice senza appetito. Io non riesco a crederci, non riesco. Vabbè, passiamo la linea al bass e al DJ. DJ, ci sei?
2: E dai, e tocca a te. Che devi dire? È tutto adesso che ripassiamo. Cosa devi dire?
3: Con bravo intelletta di Mattia. Dai, tutto Tilio Farmacista.
2: Bravo, il farmacista. Singolo del cantautore romano Gazzè, pubblicato il 3 marzo 2021 ed eseguito per la prima volta al Festival di Antonio
3: Campreno.
2: Esatto. Il testo, ascolterete, narra di una coppia in cui lui vuol far guarire la propria donna da sbalzi d'umore, da manie di shopping e da una certa rigidità, anche se in realtà il brano è una critica nei confronti di chi dice di avere la verità in tasca per ogni cosa. Mi lascio con due curiosità. La prima è che nel video compare la Magical Mystery Band, dove tra i musicisti c'è l'amico Daniele Silvestri, quindi andatevelo a vedere. E la seconda è che tra gli autori della musica c'è il fanese Francesco De Benedittis.
0: Ah, prima di lanciarla vi ricordo, per sia i miei amici girovaghi non vedenti che gli ascoltatori, se c'è qualcuno di non vedente, sappiate che noi abbiamo le scatole dei farmaci per uso umano con le etichette in braille, gente. Eh sì. E poi ci sono alcune farmacie dove c'è addirittura l'etichetta per la scadenza del farmaco, eh? Detto questo, andiamo ad ascoltarci il farmacista, che è meglio. Andiamo a...
4: Ugo!
0: La mettiamo su e andiamo in farmacia con il farmacista. Si può fare!
5: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: Bravo, che però tenti di far guarire una tua donna.
1: Raccontava prima il voice di un'esperienza dolorosa, fisica. Vabbè, sono ancora perplesso per questa tua mancanza di appetito, devo ancora ragionarci sopra su questa cosa, ma quanti dolci hai mangiato quella sera? Di la verità.
0: Ne ho mangiato uno, io ne mangiavo una colazione, una pranzo e una cena.
1: Hai avuto la febbre giovedì?
0: Venerdì mattina.
1: E sabato?
0: Venerdì e sabato, e poi dopo domenica siamo tornati a casa.
1: Quindi è la febbre del sabato sera, giusto?
0: Giusto, la febbre del sabato sera.
1: Perfetto, bene. Ora passiamo ad un'opera di Vecchione la cui lirica struggente lascia senza parole. Quest'ultime colpiscono il dolore senza una melodia vocale, bensì attraverso un lungo recitato che, beh, cosa dire ascoltatori di questa canzone? C'è solo da ascoltarla, con una raccomandazione però. Questa perla è l'ABC della canzone d'autore che Vecchioni conosce molto bene, forse quanto il dolore che, in senso autobiografico, racconta in questi minuti di appartenenza, o forse di non appartenenza, come suggerisce il titolo del disco. Orecchie aperte, cuore in mano per questa incisione del nostro cantautore, e il resto ce lo dice il nostro voice.
0: È tratta dall'album Io non ti appartengo più, pubblicato nel 2013.
2: Allora, ce la dobbiamo solo andare ad ascoltare. Che dite?

Ho conosciuto il dolore di persona, si intende. E lui mi ha conosciuto. Siamo amici da sempre. Io non l'ho mai perduto, lui tantomeno, che anzi si sente come finito se per un giorno solo non mi vede o non mi sente. Ho conosciuto il dolore e mi è sembrato ridicolo quando gli do di gomito, quando gli dico in faccia: ma chi vuoi far paura?

Ho conosciuto il dolore ed era il figlio malato, la ragazza perduta all'orizzonte, il sogno strozzato, l'indifferenza del mondo alla fame, alla povertà, alla vita. Il brigante nell'angolo, nascosto, vigliacco, battuto, tumore. Dio che non c'era e giurava di esserci. Ah, se giurava di esserci. E non c'era. Ho conosciuto il dolore e l'ho preso a colpi di canzoni e parole, per farlo tremare, per farlo impallidire, per farlo tornare nell'angolo, così pieno di botte, così massacrato, stordito, imballato, così sputtanato, che al segnale del gong saltò fuori dal ring e non si fece mai più vedere.

poi l'ho fermato in un bar che neanche lo conosceva la gente. L'ho fermato per dirgli: con me non puoi niente. Ho conosciuto il dolore e ho avuto pietà di lui, della sua solitudine, delle sue dita da ragno, di essere condannato al suo mestiere, condannato al suo dolore.

0: L'ho guardato negli occhi che sono voragini e strappi di sogni infranti, respiri interrotti, ultime stelle di disperati amanti. Ti vuoi fermare un momento, gli ho chiesto, insomma vuoi smetterla di nasconderti? Ti vuoi sedere? Per una volta ascoltami, ascoltami e non fiatare. Hai fatto di tutto per disarmarmi la vita e non sai, non puoi sapere che mi passi come un'ombra sottile, sfiorente, appena appena toccante, e non hai via d'uscita, perché nel cuore ha preso in questo attendere, anche in un solo attimo, l'emozione di amici che partono, figli che nascono, sogni che corrono nel mio presente. Io sono vivo e tu mio dolore. Non conti un cazzo di niente.
1: Voglio ricordare a tutti i nostri amici ascoltatori che Vecchioni, oltre cantante, è anche cantautore e professore, come ho detto anche in un'altra puntata.
2: Ho conosciuto il dolore e l'ho preso a colpi di canzoni e parole. Che pezzo di pezzo, gente, ascoltatori, girovaghi, qua ci sarebbe da fare un, due, tre, prova, riprovala, riascolta, un super premio bisognerebbe farlo. Va bene. Bass, DJ, DJ, ci sei?
3: Ci siamo qua, pronti a farvi ascoltare il prossimo brano, che si chiama... Ci sei, DJ? O sei andato dal medico di condotta? Come si chiama il prossimo brano, in inglese? Bravo, e canta? Canta, che ti passa? No. Canta la...
4: Bravo.
3: Esatto. Bravo, bravo DJ, ma Sad Forever, in italiano, cosa vuol dire?
4: Trita tattentra.
3: Bravo.
5: Ha dato l'idea proprio della tristezza.
3: Stiamo parlando di Lau, un cantautore statunitense dal nome Ari Striprens Leff, appunto in arte Lau. Dovete sapere che ha scritto canzoni per Céline Dion, Demi Lovato e altri, fino a che un giorno si è messo a scrivere canzoni proprie. E in lingua lettone Lau significa leone, come del resto significa leone anche Ari, il suo vero nome, però in un'altra lingua, in ebraico. Sapete perché lettone ebraico? Perché la mamma del cantante è di origine lettone, mentre il babbo è ebreo russo ed ebreo polacco, quindi veramente un cittadino del mondo questo cantante. Andiamo ad analizzare il brano, che è un invito a non essere triste, anche se si chiama Triste per sempre, ma il cantante ci invita a non essere tristi, a uscire da uno stato di malessere interiore e a fare di tutto, appunto, per cercare la felicità. E io e il DJ, per essere felici, salutiamo e ringraziamo i nostri amici di redazione, Emanuele e Riccardo. Ciao ragazzi, grazie per averci aiutato in questa puntata. Anto, vuoi passare la linea a Miki?
4: Miki.
3: Poi? Miki, poi? Cioè, canta, suona, balla.
4: Balla.
3: Balla.
5: Buonanotte.
3: Così devi dire, Miki.
4: Non
3: so, lancia il pezzo.
4: Quanto hai detto?
5: Sì, con sta tristezza non la lancio sicuro.
4: Anche detto, lancia.
5: Così, va bene. Non la volevo con un po' più di brio, ma va bene lo stesso. Ugo, sei pronto con questa bellissima canzone? Sad Forever? Pronti? Andiamo!
6: Ugo!
7: Daydream. Life feels like a daydream. I just wish that I could wake up.

0: State ascoltando
1: Una, due, tre, trava.
0: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.
2: Questa canzone proprio non la conoscevo.
3: È un 2-3 prova quanto è istruttivo. E ora passiamo la linea alla flute perché ci deve curare, con una canzone importante.
2: Orca loca, importante sì. Tra l'altro, se non ricordo male, Boss, quando ci hai mandato la scaletta, l'ho trovata io. Perché sto parlando della bellissima, fantastica, non so più cosa dire, La cura del grande Battiato e di un filosofo che l'ha aiutato nel testo, Sgalambro. È una canzone che è proprio una cura ed è meravigliosa ed è tratta dall'album L'Imboscata pubblicato nel 1996. Ce l'andiamo a sentire, ma che meglio, Ugo! Andiamo!

0: per stare in buona salute i nostri ammiratori ci scrivono attraverso Facebook, abbiamo una pagina e potete fare apprezzamenti. Ci scrive un medico e farmacista, il dottor Felice della Supposta, che ha molti pazienti con varie patologie e scrive: consiglio un nuovo farmaco potentissimo, naturalissimo, si chiama 1-2-3 Provaril. Inizio a temere, quando arrivo a questo punto del programma inizio a temere, vabbè, continuo a leggere. Dunque, il farmacista scrive: si prende prima e dopo i pasti e non ha controindicazioni, si agita prima dell'uso se è uno smartphone o si somministra in pillole FM. Il programma radiofonico 1-2-3 prova è eccezionale, voi siete dei miti, vi adoro, Boss, Voice, DJ e tutta l'equipe medica, e consiglio a tutti i miei pazienti di prendere 1-2-3 prova. Ma per piacere, dottor della Supposta, per piacere! Ma scusi, ma lei è un professionista, ha la vita delle persone nelle sue mani, non faccia così, tutt'al più uno psicologo potrebbe consigliare il nostro spettacolo radiofonico, ma lei è un farmacista, si deve attenere alle sue competenze, mi scusi, Scusate, ho perso un po' la pazienza, fluita a te la linea.
1: Oh signora, adesso anche somministrarci attraverso la radio, oh mamma, è vero che è una cosa naturale? Però dicono che fa bene ascoltare la musica, che ci fa tanta compagnia. E comunque saluto tutti i miei amici medici, farmacisti e compagnia bella. E adesso passo la linea al nostro voice per l'ultimo pezzo.
2: L'ultimo pezzo che ci andremo ad ascoltare è di Luca Barbarossa e la canzone si chiama Come stai ed è tratta dall'album Roma de tutti, pubblicato nel 2018. E tra l'altro noi in un'altra puntata abbiamo già ascoltato un'altra canzone sempre dello stesso album.
1: Dunque, siccome Roma è di tutti, mo ve lascio e ve lascio andare a sentire questa bellissima canzone. Sei pronto, Ugo? Andiamo.
0: State ascoltando
3: Una due tre trova.
0: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.
4: Come stai? Da non morì mai, manco per sbaglio. Come stai? Si arriva al malocchio, lo caccio con l'aglio. Come stai? È comoda sta, nemmeno un dolore. Come stai? Si resta così,

0: siamo arrivati pericolosamente alla fine.
1: Sì. Vi voglio ricordare che ogni tanto interrompiamo le canzoni per innanzitutto mancanza di tempo, sennò non finiamo più. Secondo, per incuriosirvi, una curiosità, vi mettiamo la curiosità inerente all'argomento in questione e poi dopo voi in un secondo momento ve la potete riascoltare in tutta tranquillità. Non è un farmaco, non è una prescrizione medica, è solo un suggerimento. Detto questo, saluto il nostro boss a Pozzo Alto, boss!
2: No, ma che morire, non parliamo di salute.
3: No, stia tranquillo.
2: Stia tranquillo.
3: Però un salto
2: sì. Furbacchione, fa un salto da lei, sì. Va bene, qui io vi saluto da Pozzo Alto, spero che vi siate divertiti e alla prossima, ciao ciao!
1: Ciao boss, abbi cura di te, mi raccomando. E poi vado a salutare il nostro insuperabile Ugo!
4: Ciao Vicky, ciao a tutti.
1: E poi andiamo da quei due. Ragazzuoli, ci siete?
5: Cosa facciamo adesso? Diamo appuntamento alla prossima puntata. E con questo salutiamo a tutti. Ciao! DJ, tu che dici? Sei un po' stanchino? Hai la sindrome da stanchezza cronica?
1: Oh. Non è che c'è la febbre, no?
5: Un po' sentire? No, non scotta, no, niente. Oh, saluti?
6: Ciao.
1: Anto, ci sentiamo la prossima volta. Cos'è tutta sta tristezza? Niente, adesso vado a salutare quell'altro, se sta bene. Boris!
7: Ciao a tutti e buona salute a tutti. Io vi devo salutare in fretta perché purtroppo ho 40 di febbre, che l'ho misurata prima, e ho bisogno di mettermi giù nel letto perché non ce la faccio più, sto male come un cane.
1: Oh mamma, beh, rimettiti, mi raccomando che mi servi in forza per la prossima puntata, giovanotto.
7: Ma certamente.
1: E ci sentiamo per la prossima volta e come dicono gli inglesi, take care, cioè abbiate cura di voi. E alla prossima, sei pronto Ugo con la sigla finale? Ciao!
8: Certe volte, a dirla tutta,

0: Avete ascoltato Un 2 3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
1: Un 2 3 Prova.
2: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

Senti il temporale, l'estate passata prima di arrivare. Ferite di guerra, i tuoi quadri lasciati a metà. Lanci le monete dell'I Ching, tutta concentrata. Ti sei rivestita, adesso è finita. Non sei preoccupata. Cambia ancora casa, è più rumorosa ma più luminosa. Sei ancora in attesa di qualcosa, di qualcosa. Mi chiami dopo un mese, dicono che accanto a te è il posto migliore per vedere se il mondo

città sconosciuta. Sei tranquilla, sei povera, la vecchia casa dei tuoi se l'è ripresa all'edera. Adesso sei libera, adesso sei libera. Segui la strada che nessuno ti indica. Segui la stessa logica senza senso.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVold e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Herons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track Blue Herons qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

Rock Wave. Bel pezzo questo, alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Danian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Bridget Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
2: I can't

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: E questo era il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sam Beam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg. Ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese, classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo. Si chiamano Yumizoom, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013. La voce è quella della frontwoman Christy Simpson. Bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda, ma siamo in Australia. Da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difor e Tilbrook quando erano adolescenti e le hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difor e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce, dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

0: Rock Wave.
1: Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il 10° album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemaker.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino, che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, ha costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese, classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977. La sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs. Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere. Allora, sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds. Took the fire.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wadafaz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano, loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
1: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
2: Cari amici di Radio Talpa, in questa 146esima puntata voglio ricordare quel particolare rock grezzo ed essenziale che nei primi anni 70 ebbe ovunque un gran successo, rivolgendosi esplicitamente al pubblico dei teenager, che amarono tantissimo quel sound adatto a scatenarsi e a ballare nel corso di festini privati e concerti pubblici, al servizio di testi a volte pruriginosi ed espliciti. I critici musicali inglesi e italiani lo definirono muzak, cioè infima musicaccia, preferendo giustamente le più blasonate band di quel periodo, ma meritano comunque menzione poiché avvicinarono al rock ragazzini tra i 12 e i 15 anni che ne fecero i loro miti. I più conosciuti furono i Bay City Rollers, gli Slade, gli Osmonds, gli Status Quo, The Sweet, Gary Glitter e una scatenata ragazzina sempre vestita da maschio in tuta nera da motociclista che nel 1973 esordì con un 45 giri che in qualche mese schizzò al primo posto delle vendite in Inghilterra, in Australia, in Germania e in Svizzera. Il brano era Can't Can e lei è

Susanna Quattrocchi nacque a Detroit da padre italiano di Sulmona e madre ungherese, penultima fra tre sorelle e un fratello che fecero tutti quanti un percorso musicale instradati dal papà Arturo, che suonava il jazz e impartì ai figli lezioni di piano, chitarra, batteria e lettura della musica. Nel 1964 Susanna ricevette in regalo dal padre un basso Fender Precision che la ragazza studiò con passione.

Suzy 4 fece le sue prime esperienze a Detroit con i gruppi femminili Pleasure Seeker e Cradle. Poi nel 1971, all'età di 21 anni, si trasferì in Inghilterra, chiamata dal produttore Mickey Most, che in passato aveva lavorato con Jeff Beck e Donovan, che vide in Suzy una potenziale futura star del rock. E così fu. Nel 73 uscì Can The Can e l'incredibile successo fu bissato a distanza

Una accurata costruzione del personaggio fu messa in atto dal suo produttore per affascinare i ragazzini. Le canzoni per lei scritte tornavano agli albori del rock and roll e del rock blues. Duravano poco più di 3 minuti ed erano introdotte da martellanti tamburi o da furiose schitarrate.

Il suo aspetto androgino in tuta di pelle nera, spesso immortalata sopra rombanti moto, sopperiva fotograficamente alla sua statura che superava di poco il metro e mezzo. Di questo parlò Susie nel 75 in una intervista a Ciao 2001. Da un certo punto in poi ho iniziato a vestirmi di pelle in palcoscenico perché quando nel 69 suonavo in locali malfamatissimi di Detroit con le Pleasure Seeker, chi ci ingaggiava voleva che indossassimo corte minigonne, ottenendo il risultato che il pubblico fosse interessato più alle nostre gambe che alla nostra musica. Quando mi sono trasferita in Europa ho gettato via tutte le minigonne ed ho

Così in Inghilterra, sotto la feroce mannaia dei critici musicali, Susy 4 fu per tutti l'aggressiva strillatrice di rock che, guarda caso, suonasse anche il basso, mentre invece in America si guadagnò migliore apprezzamento come brava musicista, ottima bassista, discreta pianista-chitarrista ed eccitante entertainer, poiché ebbe la possibilità nel 75 di partire in tournée per 65 date col mitico Alice Cooper aprendo i suoi concerti.

I fedeli musicisti che accompagnarono la scatenata cantante e bassista nel suo straordinario successo discografico e live furono il pianista Alistair McKenzie, il batterista Dave Neil e il chitarrista Len Takei. Quest'ultimo nel 1976 sposò Susie 4 e i due a metà degli anni 80 ebbero due figli. Ora ascoltiamo proprio un brano contenente un bel assolo di chitarra di Takei incastonato in un vecchio successo rock and roll di Little Richard.

Tra il 1973 e il 2023 Suzy 4 ha inciso 18 album in studio che hanno fruttato un bottino di ben 45 milioni di dischi venduti, guadagnandosi così l'appellativo di reginetta del rock and roll negli anni 70. Buona serata da Paola.

0: Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Moltissimi artisti hanno dedicato almeno una canzone della loro produzione discografica a città, amandole ed odiandole. Da New York a Londra, da Parigi a Roma, passando per Singapore e Nuova Delhi. Le note musicali rimbalzano di città in città, note di disperazione, di esaltazione, malinconia ed amore.

una metropoli sommersa dall'acqua e colpita da un'improvvisa glaciazione. Questo cantavano i Clash nel 1979 in London Calling, brano accreditato al grande Joe Strummer e Mick Jones.

Richard Wagner dei Lamb Chop si sente figlio della musica country, ma anche fratello del soul, cugino del blues ed anche amico del rock. Con Nashville Parent, la città diventa una città incredibilmente moderna.

gran voce quella di Freddie Mercury, una voce così potente da poter gareggiare con il soprano Montserrat Caballé. Barcelona, rock e opera lirica, risultato strepitoso.

dice che il caos ci circonda. Non sento niente. È tutto così tranquillo a Brooklyn, quindi bevo il mio caffè. Gary Gou è un cantautore e compositore anglosassone, il cui vero nome è Gary Baker. Ha composto Brooklyn nel suo omonimo album di debutto del 2009.

0: Lezione da rockstar. Se la chitarra è scordata, stona con lei. Kurt Cobain, radiotalpa.it.
1: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
2: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, al microfono Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music. Migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni Enrico Simoncelli.

Il terzo lavoro di Blondie prende il titolo di Parallel Lines, pubblicato nel 78 dal gruppo statunitense capitanato da Debbie Harry, il brano Heart of Glass.

dal gruppo di Hugh Cornwell, Stranglers, Welcome By, brano pubblicato nel 1977, classico di Burt Bacharach e rielaborato dal gruppo.

da uno dei migliori album del 1982, New Gold Dream 81, 82, 83, 84, quinto lavoro in studio per gli scozzesi Simple Mind, era Promising a Miracle.

Secondo disco in studio per gli Ultravox, uscito nell'ottobre del 77. Uno dei brani principali di questo long play è Hiroshima Mon Amour.

0: Japan Burning Bridge dal loro quarto disco Gentleman Take Polaroids, uscito nel 1980, album pubblicato per la casa discografica Virgin e prodotto da John Panther.
1: Questa è radiotalpa.it.
2: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
3: American Dream.
2: In studio Maurizio Benvenuti.
4: Tutte le mie camicie di flanella sono fatte in Bangladesh, tutte le mie magliette in Vietnam. Ci sono posti che ignoriamo in silenzio e posti che andiamo a bombardare. Sai che ho pensato un sacco a Gesù, ancora di più a Lao Tzu. Dicono che la via del Tao sia non fare nulla, e allora che diavolo dovrei fare io? Sai che più intensamente pensi, più sprofondi. Più forte stringi, più scivoli via. Così, sto cantando questa canzone sull'amare tutte le persone che hai imparato a odiare. È vero, quello che dicono, un giorno morirò. E allora, perché mi porto addosso tutto questo peso? Sai, ho davvero creduto che ci fosse potere nel credere che la metà di voi fosse nata stupida. Pensavo di raccogliere avena per i miei cavalli, ma stavo soltanto frustrando i miei muri. Lui è Jesse Wells, protagonista oggi per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, e questa è la sua Orse.

E questa, care amiche e cari amici, è la bellissima Orsis con la quale abbiamo voluto introdurre questo speciale di oggi dedicato a Jesse Wells. E allora abbiamo acceso il microfono come si accende una lanterna nella notte per illuminare chi canta la verità senza filtri. Questa puntata è dedicata a questo cantautore, Jesse Wells, che ha trasformato i titoli di cronaca in inni di strada, con una voce ruvida e una chitarra che sembra parlare per conto di chi non ha voce.

Se c'è un personaggio a cui non si può negare una lunghissima gavetta, è proprio Jesse Wells. Nato e cresciuto a Ozark, una piccola località nel nord-ovest dell'Arkansas, ha pubblicato musica in proprio a partire già dal 2013, usando il nome d'arte di J.C. Wells. Ben 10 album entro il 2018, inclusi quelli con la band Dead Indian. Si trattava di dischi che spaziavano dal rock alternativo al folk, con suoni volutamente sgraziati da qualche parte fra il grunge e il lo-fi. Nel 2018, finalmente, il suo primo tentativo in grande per un'etichetta importante. L'album si chiama Red Trees and White Trashes, grazie all'intercessione del produttore Dave Cobb, uno dei giganti dell'attuale scena country, per quanto in realtà lui abbia lavorato anche con artisti di ogni categoria. Ma ancora legato al suono abrasivo delle prove precedenti, il disco passa inosservato e chiude così questo suo rapporto iniziale con questa etichetta. E noi vogliamo proporvi un brano proprio tratto da questo Red Trees and White Trashes.

Dopo qualche anno di insuccessi, Wells decide di reinventarsi. Così nel 2023 si scopre folk singer e inizia a pubblicare canzoni per voce e chitarra su TikTok, da prima cover e poi brani autografi. La strategia gli consegna presto quella visibilità che i precedenti 10 anni di carriera gli hanno negato. In particolare grazie ai testi politicamente impegnati, spesso puntati su temi d'attualità, e alla possibilità di poter pubblicare a raffica, data la natura del fai da te del progetto. Non ci sono spese da sostenere, gli basta una cam per riprendersi mentre canta immerso nei paesaggi incontaminati intorno a Ozark. E noi, da questo periodo, ci andiamo ad ascoltarne un brano.

L'aumentare della sua fama lo spinge a registrare le più fortunate fra quelle creazioni estemporanee in forma professionale. Realizza così in proprio gli album Hell Wells e Patchwork che escono nel 2024. Entrambi sono tuttavia caratterizzati da arrangiamenti acustici che non si discostano più di tanto dalle versioni originali. Noi ora ci andiamo ad ascoltare da Jesse Wells un brano tratto da questi due album del 24, uno, il primo, da Hell Wells e il secondo, invece, che andremo ad ascoltare da Patchwork.

contattato il tecnico del suono Eddie Spear, che aveva conosciuto a Nashville, decide di fare quindi il grande passo e registrare Middle, album con arrangiamenti elettrici e una band di turnisti a supporto, uscito proprio alcuni mesi or so. Spear, già in cabina di regia per artisti come Sierra Farrell e Zach Bryan, è il miglior alleato possibile per dare a questa nuova visione di Wells l'energia necessaria, evitando però al contempo di farlo retrocedere verso il rock dal suono rugginoso e un po' elementare delle sue vecchie prove. Le coordinate si piazzano da qualche parte fra folk rock militante, alternative country, americana, red dirt, che è la scena country rock del vicino Oklahoma e Texas, e heartland rock. E allora, da questo Middle noi ci siamo già ascoltati il brano con cui siamo partiti a presentare questo artista, quell'Horses che già ci fa capire quanto sia cambiato il suono di questo artista. Una canzone, Horses, che assomiglia in maniera moderna a Hurricane di Bob Dylan. Il prossimo brano che invece vi voglio proporre da questo suo nuovo lavoro è Certain, più vicino a Tom Petty, e anche questo è un brano decisamente bello. Vi traduco solo le prime frasi. Ti scrivo dalla Terra, data stellare 2024, nel mezzo di un oceano e quasi non riesco a vedere la riva. È un brutto modo per scoprire che non vuoi essere un marinaio a metà del viaggio.

Il brano più sorprendente di questa raccolta, che voglio ricordarvi, contiene un solo inedito, mentre tutti gli altri brani non sono altro che rivisitazioni di brani precedenti, però in chiave acustica, che è la nuova caratteristica di questo artista che lo sta portando al grande successo. Questo brano si chiama Fear Is a Mind Killer. Il testo è uno dei più frammentari, un ammassarsi di metafore e slogan che genera spaesamento, paesaggi sconfinati, senso di incertezza, rigetto per la paura e l'odio che saturano ormai ogni società del pianeta.

Per quanto riguarda lo stile e i testi di Jesse Wells, diciamo che il suo linguaggio musicale è oggi radicato nella tradizione folk americana, ma con un taglio contemporaneo. Testi diretti, satirici quando serve, dolorosi quando raccontano ingiustizie. Critici e ascoltatori lo paragonano spesso ad una versione moderna di Woody Guthrie o Bob Dylan per la sua capacità di cantare il giornale e trasformare le notizie in ballate memorabili. Voce graffiante, arrangiamenti essenziali e una scrittura che non nasconde rabbia né tenerezza. Questi sono i tratti che lo rendono riconoscibile. Il suo nuovo lavoro non è solo musica, è un atto civile, perché le sue canzoni parlano di sanità, di guerra, di disuguaglianze e dipendenze, con la semplicità di chi ha visto e vuole che anche gli altri vedano. E così oggi abbiamo cercato di conoscere Jesse Wells, un cantautore che da diversi anni propone musica, ma che solo ultimamente sta facendo molto parlare di sé, soprattutto con questo suo nuovo lavoro Middle, che sta avendo davvero un grande successo. E allora spegniamo per un attimo il rumore del mondo e lasciamo che una chitarra sola ci racconti cosa significa indignarsi con poesia. Le sue canzoni sono come cartoline dal bordo del mondo, i suoi versi come piccoli atti di resistenza. Oggi vi abbiamo portato la sua storia, alcuni suoi pezzi e la promessa che la musica può ancora essere un martello e una carezza nello stesso tempo. Ed ora, cari amiche e cari amici, vi lascio con un ultimo brano, un ultimo successo di canzone di protesta di Jesse Wells, questo cantato insieme alla meravigliosa Joan Baez. Il brano si chiama No Kings. Niente odio, niente violenza, niente fame e niente avidità. E niente re, niente re. Niente bugie, niente proiettili, niente bombe, niente bisogno. E niente re, nessun muro, nessun giudizio, nessuna oppressione rannicchiata, nessun re, ogni colore, ogni cultura, ogni lingua, ogni credo, nessun re. Mai più morire nelle grinfie, niente più morire sotto, nessun re, niente più morire per le cause, nessuno ha chiesto e nessuno ha bisogno, nessun re, ha tutta la dignità, l'amore che meritano e di cui hanno bisogno, nessun re. La ricerca della felicità, il diritto alla vita e alla libertà. E no re, niente re. Nessun bambino che soffra la fame perché c'è abbastanza da mangiare senza re. Possa io riconoscere la tua anima affinché tu possa vedere l'anima in me. Nessun re. Chiudi gli occhi e ascolta in modo che tu possa vedere veramente. Nore, nore, lascia che l'uccisione del mio nemico nel bisogno distrugge una parte di me. No kings, no kings, no kings. Jesse Wells, Joan Baez.

0: Sara D'Ambrogio, Mauro Calvi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14.30 su radiotalpa.it.
1: Good evening! Welcome to the Land of Hope and Dreams Tour. The mighty E Street Band is here tonight to call upon the righteous power of art, of music, of rock and roll in dangerous times. In my home, the America I love, the America I've written about, that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration. Tonight, we ask all who believe in democracy and the best of our American experience to rise with us, raise your voices against authoritarianism, and let freedom ring. This is Land of Hope and Dreams.
0: C'è una primavera che arriva prima della primavera. Una primavera che non segue il calendario, ma il battito di una chitarra. Ed è quella che porta Bruce Springsteen e la E Street Band di nuovo sulla strada, di nuovo davanti alla gente, di nuovo dentro il cuore dell'America. Il viaggio è partito il 31 marzo da Minneapolis e da lì corre verso ovest, verso sud, verso le coste e verso il deserto. 20 notti, 19 arene, un'ultima sera all'aperto, sotto il cielo di Washington, dove la musica diventa promessa. Springsteen lo dice chiaro: viviamo in tempi difficili, tempi che fanno paura, ma non è il momento di disperare, perché, dice lui, la cavalleria sta arrivando. E la cavalleria questa volta ha un nome: Bruce Springsteen and the History.

Chester, Bruce e la sua famiglia musicale tornano a casa. Roy, Niels, Patty, Gary, Stevie, Max e poi Susie, Jake, Charlie, gli ottoni, il coro, le percussioni, una piccola città in movimento, un popolo in viaggio. Non è solo un tour, è un rito, è un treno che passa una volta ogni tanto e quando lo senti arrivare devi esserci, perché quando la E Street Band sale sul palco non porta solo canzoni, porta una primavera intera.

0: E mentre la notte avanza, Bruce e la sua banda diventano un treno in corsa. Un treno che non chiede biglietti, ma appartenenza. Un treno che passa attraverso le nostre storie, le nostre ferite, le nostre piccole vittorie quotidiane. C'è Roy che accarezza i tasti come se stesse aprendo una porta segreta. C'è Max che tiene il tempo come un vecchio orologiaio del destino. C'è Stevie che lancia sorrisi e fendenti di chitarra. E poi Patty, Nils, Jake, ognuno un frammento di un mosaico che da 50 anni racconta l'America che non si arrende. E tu, lì in mezzo, senti che tutto questo non è solo musica. È un modo di stare al mondo, è un modo di dire, nonostante tutto, siamo ancora qui.
1: This is a prayer for my country. One, two,

C'è un momento durante ogni concerto della E Street Band in cui succede qualcosa di strano. Le luci si abbassano, il pubblico trattiene il fiato e all'improvviso non sei più in un'arena. Sei in una comunità invisibile fatta di sconosciuti che respirano insieme. È lì che capisci perché Springsteen parla di democrazia, di libertà, di sogni. Perché in quel preciso istante, mentre le chitarre si intrecciano e i fiati esplodono, tu senti che un'altra America è possibile, un'America che non divide ma unisce, che non urla ma canta. E forse, solo forse, è per questo che torniamo sempre, per ricordarci chi siamo quando nessuno ci guarda.

0: La E Street Band non è una band, è una famiglia che litiga, ride, sbaglia, si reinventa, ma non si lascia mai. Quando Bruce si gira verso Max, quando Neil sorride a Patty, quando Jake alza il sax verso il cielo, è come assistere ad un rito antico, un rito che dice: la musica è più forte del tempo, più forte delle distanze, più forte delle cadute. E allora capisci che ogni concerto è un ringraziamento, un grazie a chi c'è stato, a chi c'è, a chi ci sarà. Un grazie a chi tiene viva la fiamma.
1: Thank you, Manchester, for a beautiful night.

E mentre le ultime note si dissolvono nell'aria, capisci che questa non è solo la fine di un concerto, è l'inizio di una primavera che ci portiamo dentro. Una primavera fatta di coraggio, di gentilezza, di resistenza. Una primavera che non aspetta il meteo. Una primavera che nasce ogni volta che qualcuno sceglie di credere ancora. Bruce saluta, la banda si inchina, le luci si accendono, ma la strada continua a chiamare. C'è sempre un momento, dopo un concerto della E Street Band, in cui resti fermo, immobile, come se non volessi rompere l'incantesimo. La gente esce, le voci si allontanano, i tecnici smontano il palco e tu rimani lì, con un pensiero semplice e gigantesco. Sono vivo. E forse è questo il vero regalo di Bruce Springsteen. Non le canzoni, non gli assoli, non i cori, ma quella sensazione di essere vivi, di essere parte di qualcosa di più grande, di essere, anche solo per una notte, una nazione libera e unita sotto il segno della musica. E di questo sono sicuro che le persone che hanno inaugurato il tour di Bruce Springsteen a Minneapolis il 31 marzo ne sono state decisamente consapevoli. E allora, cari amiche e cari amici, mescoliamoci alla immensa folla che ha riempito il Target Center di Minneapolis il 31 marzo, quindi pochi giorni or sono, per la prima data del Land of Open Dreams American Tour di Bruce Springsteen, e ascoltiamo tutti insieme il respiro del boss. What?

0: E allora, Bruce Springsteen e la E Street Band hanno lanciato il loro Land of Open Dreams American Tour in tutto il paese, con partenza al Target Center di Minneapolis il 31 marzo, pochi giorni or sono. Le 20 date includeranno 19 concerti nelle arene e una serata finale all'aperto il 27 maggio al National Park di Washington. Springsteen ha commentato così gli obiettivi di questo tour. Stiamo vivendo tempi oscuri, inquietanti e pericolosi, ma non disperate. La cavalleria sta arrivando. Bruce Springsteen e la E Street Band saliranno sul palco questa primavera da Minneapolis, dove sono partiti con il loro tour, alla California, al Texas, fino a Washington per il Land of Open Dreams American Tour. Suoneremo nelle vostre città per celebrare e difendere l'America, la democrazia americana, la libertà americana, la nostra Costituzione e il nostro sacro sogno americano. Tutti sotto attacco dal nostro aspirante re e dal suo governo canaglia a Washington. Tutti, indipendentemente da dove vi collocate o da ciò in cui credete, sono i benvenuti. Quindi venite a unirvi alla United Free Republic of a Street Nation per una primavera americana. The Rock and Rebellion, ci vediamo lì. Nella primavera del 2025 Springsteen e la E Street Band hanno portato il loro Land of Open Dreams Tour a più di 700.000 fan in tutta Europa e hanno pubblicato l'EP Land of Open Dreams che noi questa sera stiamo ascoltando, registrato nella serata d'apertura a Manchester, in Inghilterra. Il loro ritorno negli Stati Uniti segnerà i primi concerti in Nord America dal 2024. I membri della E Street Band sono Roy Bittan al pianoforte e sintetizzatore, Nils Lofgren alla chitarra e voce, Patti Scialfa chitarra e voce, Gary Tallent al basso, Stevie Van Zandt chitarra e voce, Max Weinberg alla batteria, con Susie Tyrell al violino, chitarra e voce, Jackie Clemons al sassofono e Charlie Giordano organo, tastiere e fisarmonica. Saranno affiancati dagli History Horns, Barry Danilian, Eddie Mannion, Ozzy Melendez, Kurt Ram e dalla History Choir, Lisa Lowell, Michelle Moore, Hedda Dyer, Curtis King e da Anthony Almonte alle percussioni e voci. Questa è la grande famiglia della History Band che accompagna il nostro profeta, il nostro maestro, colui che si sta dando veramente da fare per un mondo migliore, con quello che sa meglio fare. Cantare. Lui è Bruce Springsteen. Auguriamoci che sia una buona notte per l'America e naturalmente per tutti noi. Un abbraccio da Maurizio Benvenuto.
1: Good evening! Welcome to the Land of Hope and Dreams Tour. The mighty E Street Band is here tonight to call upon the righteous power of art, of music, of rock and roll in dangerous times. In my home, the America I love, the America I've written about, that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration. Tonight, we ask all who believe in democracy and the best of our American experience to rise with us, raise your voices against authoritarianism, and let freedom ring. This is Land of Hope and Dreams.
2: Sei all'ascolto di Radio Talpa.

0: La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Siamo negli studi di Radio Talpa, cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti qui davanti a un microfono nello studio 1 e tra poco darò voce a Raffaella Milandri, ancora una volta ospite di Radio Talpa, lei autrice e conduttrice del programma Nativi Americani ieri e oggi, che vi ricordo è un programma unico in Italia ed è in esclusiva nazionale proprio qui su Radio Talpa. Raffaella Milandri è già in linea, abbiamo parlato di quello che Raffaella Milandri ci narrerà in questa puntata ed è sicuramente anche questo un appuntamento imperdibile per chi vuole andare oltre il mito. Sarà un viaggio ancora una volta tra storia, culture e attualità dei popoli nativi del Nord America, dalla memoria rurale italiana all'immaginario del West, passando quest'oggi per Buffalo Bill, Salgari, Tex e le tracce lasciate nella nostra musica e nella nostra poesia. Raffaella ci guiderà con delicatezza e rigore, come al solito. Si parlerà di fascino, ma soprattutto di rispetto, come trasformare un sentimento di vicinanza in ascolto autentico, evitando stereotipi e appropriazioni. In scaletta, Raffaella Milandri mi ha già detto che avremo brani di Fabrizio De André, Buffy Sainte-Marie e Eulalie, che accompagnano riflessioni su identità, resistenza e memoria. E allora noi siamo pronti per ascoltare ancora una volta da questi microfoni Raffaella Milandri. Ciao Raffaella, ben arrivata nei nostri studi.
1: Benvenuti a Nativi Americani ieri e oggi dai microfoni di Radio Talpa. Sono Raffaella Milandri e riprendiamo dopo una breve pausa le puntate dedicate ai nativi americani. Oggi partiamo da una domanda che ritorna spesso: perché tanti italiani sentono i nativi americani così vicini? Attenzione, non parlo di appartenenza, le culture native del Nord America non sono nostre e non sono un abito da indossare, non sono una spiritualità da prendere in prestito. Eppure qualcosa accade. Molti italiani, avvicinandosi alla storia e alle culture dei nativi americani, non provano solo curiosità per un mondo lontano. È come se sentissero una risonanza più profonda, come se dietro l'immaginario delle praterie, dei cavalli, dei grandi cieli e delle ferite della frontiera emergesse qualcosa che parla anche alla nostra memoria. Questa vicinanza va capita bene, perché non nasce da una somiglianza diretta tra le nostre culture diverse. Sarebbe semplificare in modo grave, direi. I popoli nativi sono nazioni complesse con storie, lingue, cosmologie e sistemi sociali diversi: Lakota, Diné, Cherokee, Ojibwe, Hopi, Crow, Cheyenne, Blackfeet e così via. Quindi non esiste il nativo americano come figura unica e immobile. Esistono popoli vivi con diritti, governi, problemi, rinascite, lingue da proteggere e territori da difendere. Una prima risposta, secondo me, sta nella storia stessa dell'Italia. Il nostro paese, fino a poche generazioni fa, è stato profondamente rurale, contadino, comunitario, fatto di borghi, campagne, montagne, boschi, fiumi, animali, famiglie allargate, dialetti, stagioni e mestieri tramandati. Per milioni di italiani la terra non era un concetto astratto o un bene economico, era pane, fatica, sopravvivenza, raccolto, sacrificio, identità. Non bisogna idealizzare però quel mondo, perché la civiltà contadina italiana fu anche miseria, fame, subordinazione, emigrazione, ma custodiva una consapevolezza che la modernità ha spesso spezzato. Quindi l'essere umano non vive separato dal mondo naturale. Dipende da esso, lo teme, lo lavora, lo ascolta, talvolta lo maledice, ma non può fingere che sia solo uno sfondo. E forse è proprio qui che molti italiani avvertono una risonanza con le culture native. Non perché la nostra storia sia la loro, non potrebbe mai esserlo, ma perché anche nella nostra memoria esisteva un'idea della terra non solo come proprietà o risorsa, ma come relazione. C'era poi il senso del noi, la famiglia, il paese, i vivi, i morti, i racconti, gli obblighi, le appartenenze. Anche questo non va romanticizzato perché ogni comunità può proteggere ma anche soffocare. Però quel noi esisteva ed è una delle tracce che la modernità ha indebolito. E a questo si aggiunge la ferita dello sradicamento. I popoli nativi del Nord America portano con sé una storia immensa di perdita e sopravvivenza. Terre sottratte, trattati violati, massacri, deportazioni, riserve, scuole di assimilazione, lingue proibite, spiritualità perseguitate, famiglie spezzate. L'Italia, in forme completamente diverse e non paragonabili alla colonizzazione subita dai popoli nativi, conosce però il linguaggio della frattura. Povertà, emigrazione, guerre, fascismo, resistenza, terremoti, abbandono delle campagne, perdita dei dialetti, trasformazioni sociali improvvise. Quindi non si tratta di mettere sullo stesso piano storie diverse, assolutamente. Si tratta di capire perché parole come terra, memoria, lingua, dignità, perdita e resistenza tocchino corde profonde anche in noi. E ora ascoltiamo un brano che per molti italiani ha rappresentato il passaggio dal mito infantile degli indiani alla percezione di una ferita storica. Fabrizio De André, Fiume Sand Creek.
2: Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Abbiamo ascoltato Fiume Sand Creek, scritta da Fabrizio De André con Massimo Bubola e pubblicata nell'album del 1981, comunemente noto come L'Indiano. Per molti italiani quella canzone è stata una soglia. Il massacro di Sand Creek, avvenuto il 29 novembre 1864 contro Cheyenne e Arapaho, smise di essere un episodio remoto e divenne voce, infanzia spezzata, inganno, sangue. Non più la frontiera vista dal soldato o dal colono, ma da chi la subisce. L'immaginario italiano del West però era cominciato molto prima. Alla fine dell'Ottocento arrivò anche in Italia il Wild Wild Show di Buffalo Bill, non un incontro autentico con le culture native, ovviamente, ma una rappresentazione spettacolare, commerciale e coloniale della frontiera americana. Cowboys, cavalli, assalti simulati.

0: conflitto e destino. Anche la celebre sfida equestre del marzo 1890 a Roma tra cowboy del Wild West Show e i butteri della campagna pontina ebbe un valore simbolico. Non fu una sfida tra nativi e butteri, senz'altro, ma mostrò come il mito americano della frontiera incontrasse l'Italia rurale, pastorale e cavalleresca di fine Ottocento. Poi vennero Salgari, i romanzi d'avventura, il cinema, le edicole, i fumetti. Tex Willer, con tutti i limiti del western della sua epoca, aprì per molti lettori una breccia nell'immagine dell'indiano nemico. Non era antropologia, non era storiografia, ma mostrava spesso capi nativi dotati di dignità, comunità tradite, trattati violati, soldati corrotti e ingiustizia della frontiera. Per molti italiani la strada verso una curiosità più seria è passata anche da lì, dall'avventura alla domanda, dal fumetto alla storia. Il problema non è aver cominciato da Tex, dal cinema o da De André. Il problema sarebbe restare lì. Oggi non basta più dire mi piacciono gli indiani. Bisogna chiedersi quali popoli, quali nazioni, quali lingue, quali diritti, quale presente. Adesso ascoltiamo una voce nativa potente e necessaria. Buffy Summery, artista Cree, di origini in realtà italiane, da quello che è stato ricostruito recentemente con My Country, This of Thy People, You Are Dying.
1: Now that your big eyes are finally opened, now that you're wondering how must they feel, meaning them that you've chased across America's movie screens.

Ecco, questa voce ci riporta al punto centrale della puntata. I popoli nativi non sono una metafora, non sono il nostro bisogno di purezza, il nostro sogno di libertà, non sono una scorciatoia spirituale e non sono un paesaggio mentale in cui cercare ciò che l'Occidente ha perduto. Anche l'ammirazione, se non è educata dal rispetto, può diventare una forma di cancellazione. Quando diciamo i nativi erano più vicini alla natura, rischiamo di trasformare società complesse in una cartolina. Quando li immaginiamo tutti uguali, cancelliamo differenze enormi. Quando prendiamo simboli, cerimonie, parole sacre o oggetti rituali senza conoscerne il contesto, trasformiamo culture vive in decorazione. Perché la vera vicinanza non prende possesso. Ascolta, studia, distingue, corregge gli stereotipi, legge autori nativi, riconosce la sovranità culturale e accetta di non sapere. Soprattutto lascia che siano i popoli nativi a parlare. Forse tanti italiani sentono i nativi americani vicini perché, oltre il mito e oltre l'immagine, quei popoli ci costringono a guardare ciò che la modernità ha cancellato anche in noi. Il legame con la terra, la forza della comunità, il dovere della memoria, la dignità di chi resiste senza lasciarsi trasformare in fantasma. Ma proprio per questo quella vicinanza deve diventare adulta. Deve passare dall'emozione alla conoscenza, dal mito alla storia, dall'ammirazione al rispetto. Solo lì diventa qualcosa di degno, non possesso, non imitazione, non romanticismo, ma ascolto. Ora chiudiamo la parte musicale con un brano che porta voce, respiro e battito. Ulali, Makichi, Heartbeat Drum Song.

0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Nativi Americani ieri e oggi. Forse la risposta alla domanda iniziale è questa. Tanti italiani sentono i nativi americani vicini perché riconoscono, dietro una storia lontana, alcune parole universali e dolorose. Terra, memoria, comunità, perdita, resistenza, dignità. Ma quella vicinanza non dà diritto a possedere, a semplificare o a imitare. Al contrario, impone una responsabilità maggiore. I popoli nativi non sono scomparsi, non sono personaggi del passato, non sono simboli immobili dentro un tramonto western. Sono qui. Essi parlano, scrivono, governano, rivendicano. Creano, insegnano, ricordano e chiedono, prima di tutto, di non essere più raccontati solo dagli altri. La vera vicinanza, se esiste, non dice io sono come voi. Dice piuttosto vi ascolto, vi rispetto, imparo a distinguere e non trasformo la vostra storia in una fantasia comoda. Da Radio Talpa, questa era la nuova puntata di Nativi Americani ieri e oggi. Io sono Raffaella Milandri e vi aspetto assolutamente alla prossima puntata. Grazie.
1: E allora, cari amiche e cari amici, ringraziamo ancora una volta Raffaella Milandri per essere stata ospite anche oggi qui a Radio Talpa con il suo format Nativi Americani ieri e oggi, che vi ricordo è l'unico programma che si occupa di nativi americani in Italia ed è in esclusiva nazionale proprio su questa emittente, su Radio Talpa. E allora, se anche nella puntata di oggi voi avete così avuto un legame con queste storie che Raffaella Milandri in ogni puntata ci racconta, condividete questo programma perché più ascolti consapevoli ci sono, più cresce la possibilità di un dialogo vero. Non perdete questi appuntamenti con Raffaella Milandri perché ogni puntata è un'occasione per imparare ad ascoltare. Ancora grazie a Raffaella Milandri, naturalmente grazie a tutti quanti voi che continuate a seguirci in maniera così appassionata. Da Maurizio benvenuti qui da Radio Talpa, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
2: Avete ascoltato Nativi Americani ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.

L'appuntamento con la grande musica è Music Enjoy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: E loro erano i Depeche Mode con Personal Jesus, e noi siamo le vostre Personal Jesus, ovvero Lucy, Lucille, Eva e Will, ovvero le BFF, che andiamo in onda ogni...
1: Ah, lo devo dire io, non ero pronta io.
0: Bravissima.
1: Allora, ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it e anche la domenica in replica alle ore 15, sempre su www.radiotalpa.it. Il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro, in streaming su icaroplay.it e in replica alle 21, sempre su Radio Icaro.
0: Meravigliosa.
1: Alla domenica in replica, mi raccomando.
0: Meravigliosa Lucia, che ti sei ricordata tutto.
1: Guarda.
0: Come meravigliosa la nostra trasmissione, che ha iniziato ad affrontare le canzoni e la nostra amicizia dal 76, l'anno in cui Eva e Ville e Lucy Lucille si sono conosciuti alla scuola materna. Con noi c'è sempre il mitico Harry Harrila alla regia.
2: Ciao
1: Harry.
0: E stiamo affrontando il 1989. In effetti Personal Jesus è un singolo che è uscito proprio in, il 28 agosto dell'89 come primo estratto dal settimo album in studio, che si intitolava Violator. Martin Gore dice di essersi ispirato al libro di Priscilla Presley, Elvis and Me, nelle sue parole, perché è una canzone riguardo all'essere un Gesù per qualcun altro, e qualcuno che ti dia speranza e importanza. E quindi per Priscilla Elvis era il suo Dio, come noi, cari ascoltatori, siamo le vostre dee.
1: Certo, non so, minimo.
0: La prossima canzone dell'89 è sicuramente una canzone per dee che ci sono all'ascolto, ed è
1: All Around the World di Lisa Stansfield.
0: Wow, che forte! Ve la ricordate questa canzone, cari
1: bella,
0: ascoltatori?
1: Carinissima, io l'adoravo lei.
0: Io
1: mi
0: non
1: piaceva
0: la sopportavo,
1: tanto.
0: Ma va bene.
1: Davvero?
0: Tanto per... No, a me non piaceva.
1: Ma porca miseria, inglese, carina.
0: Vanitosa.
1: Ma voilà! Abbiamo proprio gusti diversi. Giusto così, no?
0: Giusto così,
1: così almeno mettiamo canzoni molto diverse. Comunque, è un inno soul dance sull'amore perduto e il rimpianto. Oh, io ci do sempre con questi amori perduti e sti rimpianti.
0: Infatti il tuo sottotitolo è Luci, amore perduti.
1: Rimpianto. Il testo racconta di una rottura causata da litigi, esprimendo la consapevolezza di aver ferito il partner e la disperazione per la sua partenza, temendo che non torni mai più. A volte è anche meglio. Il brano esplora la colpa post litigio e la realizzazione che le azioni hanno conseguenze. Quindi mi raccomando, a ogni azione corrisponde una reazione, quindi mi raccomando. Quindi a voi All Around the World di Lisa Stansfield.

0: All I Want Is You è un singolo sempre dell'89, pubblicato dal gruppo musicale irlandese che conoscete tutti, U2, pubblicato appunto il 13 giugno di quell'anno, come quarto estratto dall'album Rachel and Dam dell'88. All I Want Is You è il tema di chiusura del film proprio Rachel and Dam. Bono ha affermato che il brano è un'espansione della canzone With or Without You, contenuta nel precedente album di Joshua Tree. La canzone parla di amore, della volontà di stare insieme e che non contano i regali e le promesse impossibili, ma che la volontà dei due amanti e delle due persone a tenerle unite. Io e te siamo in contrasto anche su questo. Io cerco unione.
1: Quando a me si abbandonano tutti.
0: Vabbè, ogni porta che si chiude si apre un portone meraviglioso, pieno di fiori.
1: Io invece vi presento You On My Mind degli Swing Out Sister, altro gruppo inglese. Io ho anche i dischi, 33 giri degli Swing Out Sister.
0: Quanto siamo vintage, non dire che abbiamo i dischi perché sembriamo vecchi.
1: Allora, adesso sono tornati di moda, i giovani li comprano, quindi non siamo vecchie. È una canzone pop jazz raffinata che esprime il desiderio persistente e la necessità di avere una persona speciale nella propria vita. Il testo ruota attorno al pensiero fisso dell'amato, suggerendo che questa persona è l'unica in grado di portare gioia e dare senso alle giornate, rendendolo una dichiarazione d'amore dolce e sognante. Dai, stavolta è una cosa positiva. Il ritornello You on my mind, ti ho in mente, ti penso sempre, indica che la persona amata occupa costantemente i pensieri del cantante. La canzone esprime un profondo bisogno emotivo, rendendo chiaro che l'assenza dell'altra persona crea un vuoto. A voi, You on my mind, Swing Out Sister.

0: E loro erano ovviamente i Queen con I Want It All, una canzone anche questa dell'89 contenuta nell'album The Miracle. Il brano, prodotto da David Richards, fu il singolo con cui il gruppo tornò prepotentemente alla ribalta nelle classifiche musicali dopo 3 anni di assenza, quindi i fan erano un po' preoccupati in quel periodo. Risultò una grande hit in tutto il mondo e si posizionò subito numero 3 nel Regno Unito e raggiunse le top 10 di tutte le classifiche in Europa. È stata spesso interpretata come uno slogan d'aiuto verso la gioventù nera africana, anche se in realtà aveva un'origine molto molto diversa. Si dice sia stata ispirata a una frase che spesso un insicuro Brian May si sentiva ripetere dalla sua seconda moglie Anita Dobson, che lo invitava in modo veemente a prendere le sue decisioni. Quindi insomma, dati una mossa dai Brian May. Adesso Luci, dati una mossa a te, la terza canzone che ci propone l'89, qual è? Io sono curiosissima perché non me l'hai spoilerata, quindi per me sono tutte misteriose.
1: Tutto nuovo. Love in an Elevator degli Aerosmith.
0: Wow,
1: ragazzi. Allora, è una canzone della rock band statunitense Aerosmith, scritta dal cantante Steve Tyler,
0: padre di Liv Tyler,
1: della bellissima attrice. E questa canzone celebra l'amore trasgressivo e spontaneo in luoghi inaspettati, usando l'ascensore come metafora di un incontro intimo, audace e veloce. Il brano, ricco di doppi sensi, racconta un'avventura sessuale provocatoria, focalizzandosi sull'idea che il desiderio possa esplodere in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto.
0: Beh,
1: no?
0: L'ascensore un po' ispira, eh? È normale.
1: Sì. Le lavatrici, gli ascensori, gli aerei, c'è di tutto, ragazzi. Quindi il ritornello iconico Love in an Elevator gioca sul doppio senso tra l'ascensore che scende e l'atto sessuale. A voi. Love in an Elevator, Aerosmith.

0: loro erano gli UB40 di Kingston Town, una canzone in realtà che era del 70 di Lord Creator su Kingston, Jamaica, pubblicata come singolo come nell'etichetta Clandestine del produttore Clancy Eccles. Oddio, non riesco più a parlare ormai con tutte queste mi sembra che sia l'influenza della nostra terza BFF assente oggi, cara buona Tyler, che mi metti qualche C, qualche parola tedesca di troppo. È stata anche registrata in 89 dal gruppo reggae UB40, che è appunto quella, la versione che abbiamo ascoltato, pubblicata come secondo singolo del loro album Labour of Love 2, raggiungendo il quarto posto nella classifica del Regno Unito. E Dave Gills di Music Week descrisse Kingston Town come una cover piacevole ma superficiale, meno commerciale dei due singoli precedenti degli UB40, e ritenne improbabile che diventasse un successo. Invece è stato praticamente
1: un successo.
0: Altro successo dell'89 è quello della Lucy.
1: Sì, successo.
0: Questa è veramente bella. Veramente bella.
1: Vediamo se riesco a sbagliare anche questa pronuncia. Chiedo scusa che io tutto prima che dico Iron Smith, è Iron Smith, ma io quella N la devo infilare da qualche parte.
0: Steven Tyler è comunque un uomo d'acciaio, quindi insomma.
1: Quindi va bene anche Iron Smith. Ok. E la prossima canzone, Lullaby.
0: Bravissima.
1: Ce l'ho fatta, grazie Eva, e The Cure. È una ninna nanna oscura, ispirata agli incubi d'infanzia di Robert Smith e alla sua fobia dei ragni. Il testo usa la metafora dello Spider-Man come una figura mostruosa che divora la vittima, simboleggiando paure interiori, dipendenza o depressione. È una fiaba macabra. Però mi piace tantissimo e mi sembra dolcissima. Sarà che io non capisco niente, non capisco l'inglese, quindi possono dire quello che gli pare. A me mi piace da morire e mi mette anche molta, molta serenità. E quindi descrive, questa canzone descrive un ragno o una figura simile che entra nella stanza e divora il narratore.
0: Mamma
1: una
0: mia.
1: Chiara allegoria della paralisi del sonno o della sensazione di essere consumati dalla paura e dall'ansia. È un pochino paurosa. Però io ve la dedico, Lullaby dei The Cure.

0: E loro erano i Curiosity Kill the Cat, che tutti ricorderete, sì, con Misfit. Misfit,
1: bellina.
0: La canzone era Name and Number, dell'89 anche questa, semplificata anche in Name and No. E la canzone appunto di questa band inglese, e ha raggiunto una posizione numero 14 nel Regno Unito. Non è andata in altissimo, ma comunque quando una canzone, cioè ringrazio, metto la firma per arrivare al numero 14 della classifica, sì, nel Regno Unito. Loro erano un gruppo pop che si era formato a Londra nell'80, composto dal cantante Ben Volpelier Pierrot, che infatti aveva questo aspetto pierrottiano, e dal chitarrista Julian Geoffrey Brookhouse, e dal bassista Nick Turpe, e dal batterista Migi Drummond. Beh,

0: 19. Queste persone mi viene da ridere. If I could turn back time, di Cher.
1: Wow,
0: Cher comunque un mito.
1: Lei è rimasta Cher. Così, è una statua.
0: È immutabile,
1: esatto.
0: È immutabile.
1: La donna di cera. Cher, perché appunto Cher, la Cher. Ma vedete Zelig, altro che radio, Zelig.
0: Prossimo anno Zelig.
1: Esatto.
0: Allora,
1: non ci ferma più nessuno.
0: Che cos'è sta canzone? È una potente ballata rock che esplora il rimpianto profondo e il desiderio di rimediare agli errori commessi in una relazione. Qua, io, nelle mie canzoni facciamo sempre dei grandi disastri. Il testo esprime la volontà di tornare indietro nel tempo per cambiare le parole o le azioni che hanno allontanato una persona amata, mostrando una sincera vulnerabilità. Tutto qua. A voi, If I Could Turn Back Time, Cher.

0: BFF Songs, le canzoni amiche.
1: Scusi, è sua la macchina per il fuori del contofile e fare accesi la capota? La macchina la bella aperta con lo scotolo con la gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!

party.

0: C'è da spostare una canzone? Beh, questa era Francesco Salvi con C'è da spostare una macchina, l'ultima mia canzone dell'89, un singolo di questo cantautore, attore soprattutto comico, che è stato pubblicato nell'88 ma ha preso vita diciamo nell'89. E ve la ricordate? Sicuramente è veramente carina, simpatica, non si può parlare di un pezzo bello musicalmente parlando, però il cabarettista sardo Benito Urgu ha reinterpretato il brano in chiave comico-umoristica, come se già non fosse comica questa canzone, con una cover intitolata C'è da spostare una pecora. Famoso ad esempio il verso "quella pecora là devi metterla qua". La canzone è uscita come singolo nel 90 e io vi volevo ricordare che siamo le BFF, Eva e Vile, Lucy Lucille, con noi Henry Arrila alla regia. Saluta le fans, Henry.
1: Ciao.
0: Un saluto più lungo perché sono in molti. Bravo, bravissimo Henry Arrila.
2: Anche perché bisogna dirlo, qua fuori bussano contro i vetri di Radio Talpa, vogliamo entrare?
0: Esatto, vogliono tutti partecipare alla nostra trasmissione. In realtà i fans li abbiamo dovuti bloccare, però
2: li abbiamo dovuti bloccare,
0: quello
2: bravo.
0: Sì. E adesso l'ultimo pezzo e gli orari. Luci, li vuoi dire tu quando andiamo in onda?
2: Allora, dico subito gli orari.
0: Vai subito con gli orari.
2: Ok, allora, il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e anche in replica la domenica alle ore 15 sempre su www.radiotalpa.it. Il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro, in streaming su icaroplay.it e in replica la domenica alle ore 21 sempre su Radio Icaro.
0: Brava, l'ultimo pezzo dell'89 che andiamo a ascoltare?
2: Donna Summer.
0: Wow.
2: Aspetta, che qui le pronunce...
0: Donna Summer.
2: Che pareva, se non sbagliavo la pronuncia.
0: No, questa qui è la performance che farebbe Gabri, il mio amico, detto anche dito nella piaga quando mi fa le pulci su tutto. Io lo chiamo dito nella piaga quando mi fa le pulci e avrebbe fatto questa correzione.
2: Donna Summer, va bene. Donna Summer, this time I know it's for real. Parla della certezza di un amore vero e profondo, dopo passate esperienze deludenti. Siamo in attesa. Il brano esprime urgenza, determinazione e la volontà di far funzionare una relazione, sentendo finalmente che si tratta di un legame autentico e sul serio, come mostrato. Quindi a voi, this time I know it's for real, Donna Summer.
0: Detto ciao a
2: bene?
0: Tutti.
2: Donna Summer.
0: Donna, ciao. Ciao Donna e uomini.

0: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali.
1: Più di 40 concerti
0: che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Hammond Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA, ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
2: Radio Talpa ogni domenica e giovedì dalle 14 alle 15 è diversamente beat. Con Enrico Simoncelli andrete a ritroso nel tempo per ascoltare le grandi hit straniere degli anni 60 e 70 e le loro cover italiane. Sicuramente molte di queste cover sono rimaste impresse nella memoria di ognuno di noi. Ad Enrico Simoncelli il compito di riportare alla luce questi ricordi. Diversamente beat, la domenica e il giovedì dalle 14 alle 15 su radiotalpa.it.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Bentrovati sul canale di ADMR Rock Web Radio per questo nuovo appuntamento con Art Around Music. Approfitto per ringraziare tutti gli ascoltatori che mi scrivono, oltre che per i complimenti, soprattutto per lasciarmi suggerimenti e consigli su nuovi personaggi da trattare nel programma. Artisti che, a diverso titolo, gravitano o hanno gravitato intorno alla musica. Oggi è il turno di Peter Seville, grafico e direttore artistico inglese, noto principalmente per le copertine realizzate per l'etichetta discografica Factory Record, che egli stesso ha fondato nel 1978 insieme a Tony Wilson e Alan Erasmus. Peter Seville nasce a Manchester nel 1955 dopo aver frequentato il St. Ambrose College. Studia grafica design presso il Manchester Polytechnic. Qui l'artista inglese si lascia coinvolgere dal costruttivismo, tipico del periodo post-punk, della cui matrice culturale è un figlio legittimo. Le sue ispirazioni viveranno verso una grafica più old style, in opposizione al chiasso visuale del punk. Attinge a piene mani a The Seal, Hatfield e Bauhaus, matrici culturali che avranno un impatto importantissimo su tutta la produzione futura. Seville conosce Tony Wilson, giornalista e conduttore radiofonico, che lo introduce alla musica e gli commissiona la realizzazione del primo poster della Factory. Pur non avendo alcuna cognizione dell'industria musicale, da quel lontano 1978 l'etichetta ha lavorato come collettivo autonomo, diventando per 14 anni una delle più significative realtà discografiche indipendenti del panorama musicale. La Factory ha conferito una nuova connotazione estetica al modo di produrre musica, mentre il cover design ha assunto un'importanza ancora più rilevante di già quanto non fosse in quei tempi. Nel 79 viene rilasciata la pubblicazione discografica Unknown Pleasure dei Joy Division.

Unknown Pleasure è senza dubbio il lavoro più iconico di Peter Saville, frutto di quella stessa libertà creativa che i musicisti esercitavano con la musica. La copertina si presenta con delle linee bianche su fondo nero, immagini delle frequenze relative al segnale proveniente dalla prima pulsar mai scoperta, stella di neutroni nota come CP 1919. Saville aveva ricavato il grafico dall'Enciclopedia Astronomica di Cambridge, riflettendo l'immagine in negativo per sovrapporlo su sfondo nero. La stampa su carta testurizzata ottiene un effetto di movimento ondeggiante e malinconico, davanti al quale si resta disarmati, soprattutto per la sintonia con la bellezza solitaria della musica. Con questo primo album, i Joy Division riscuotono un grande successo e la band tornò subito al lavoro per registrare un secondo disco. Nonostante i problemi di salute di Curtis, afflitto da epilessia, le sonorità e i testi decadenti della maggior parte dei brani, la band stava vivendo un periodo assai positivo. L'atteso Closer, nelle intenzioni dell'etichetta, doveva rappresentare la consacrazione in attesa del primo tour americano. Per questo secondo album, Peter Saville utilizzò una chiave di lettura molto differente. Alla tecnica sostituì la storia, rendendo l'artwork non solo bello e adatto alla musica, ma anche solenne. Sceglie l'immagine della tomba monumentale della famiglia Piani, presso il cimitero di Saglieno, realizzato dallo scultore Demetrio Pernio e fotografata nel 78 da Bernard Pierre Wolf. Un'immagine elegante e desolata, quieta e disperata. La copertina assunse un valore premonitore, essendo stata realizzata poco prima del tragico suicidio di Ian Curtis. Avvenuto nel maggio 1980, 2 mesi prima dell'uscita del singolo. Da quell'album, a suo modo drammaticamente profetico, vi propongo l'ascolto di Earth and Soul.

Le scelte grafiche di Peter Saville permettono alla factory e ai gruppi che l'etichetta rappresenta di tracciare uno standard per l'epoca post-punk. Le elaborazioni grafiche avevano un'eleganza austera che alimentava una vocazione neomodernista in rotta di collisione con la prospettiva romantica precedente al periodo punk e con lo stereotipo della successiva new wave. Lo stile elaborato da Seville non tarda ad attirare l'attenzione degli artisti al di fuori del ristretto cerchio factory, come Roxy Music, Ultravox, Wham e moltissime altre ancora. Nel 1981, David Byrne, dei Talking Heads, e il produttore musicale Brian Eno realizzarono My Life in the Bask of Ghost, un disco che esplora in modo originale il folk, la musica etnica e l'ambient. Non si tratta solo di una delle più autorevoli testimonianze che precorrono la world music, ma anche di un album estremamente influente, fonte di ispirazione per numerosi musicisti innovatori appartenenti a generi musicali anche assai diversi fra loro. La copertina di Peter Saville presenta una bellissima immagine dai contorni metafisici, con toni sfumati di blu e rosso su un fondo chiaro lattiginoso. L'indefinita rappresentazione grafica suggerisce per immagini il melting pot di voci appartenenti a speaker radiofonici, politici e non meglio identificati esorcisti, che appaiono in molte tracce del disco. La cover ben rappresenta la cifra stilistica e la prospettiva visionaria degli autori che hanno eseguito un creativo incrocio fra diversi generi musicali. La moderna dance, la world music, l'hip hop e il rock alternativo devono molto a quest'album, oltre al genio creativo di Brian Eno e Byrne. Il disco vede anche il contributo di Bill Laswell, bassista dal groove fuori dai canoni fino allora conosciuti.

Dopo la morte di Ian Curtis, i restanti membri dei Joy Division dettero vita ai New Order, una band che si distinse per la continua sperimentazione e il progressivo allontanamento dal sound viscerale del gruppo originario. L'album Power, Corruption and Lies, pubblicato nel 1983 dalla Factory, è il secondo dei New Order e contiene molte tracce elettroniche e un uso più massiccio dei sintetizzatori. Accolto positivamente da critica e pubblico, il disco è stato incluso fra i più importanti degli anni Ottanta, mentre la copertina di Peter Saville è stata considerata una delle 10 copertine più belle fra album classici di artisti britannici, tanto da essere commemorata su un francobollo emesso dalla Royal Mail. Il design di Saville aveva un codice a colori per rappresentare il nome della band e il titolo dell'album, che non erano specificati sulla copertina originale. Il decodificatore a colori era visibile sul retrocopertina. L'immagine della cover è una riproduzione del dipinto Un cesso di rose dell'artista francese Henri Fantaine Latour, parte della collezione permanente della National Gallery di Londra. In origine, Saville aveva pensato di utilizzare un ritratto rinascimentale come collegamento al tema machiavellico del titolo. Di fronte al dipinto del pittore francese, trovò che i fiori suggerivano i mezzi tramite i quali il potere, la corruzione e le menzogne si infiltrano nelle nostre vite. La copertina aveva anche lo scopo di creare un netto contrasto fra l'immagine esageratamente romantica e classica del dipinto e il tema tecnico e tipografico basato sull'alfabeto modulare codificato a colori. Negli anni a seguire, il mondo della moda ha ampiamente saccheggiato il motivo floreale del disco, come lo stilista Raf Simon per la collezione autunno-inverno 2003 e il marchio Street Fashion Supreme per la collezione primavera-estate 2013.

Dall'analisi dei lavori grafici realizzati da Seville è possibile individuare caratteristiche progettuali ricorrenti, ma al tempo stesso nette differenze comunicative. Infatti, come la musica assembla sonorità e influenze diverse, allo stesso modo l'artista inglese produce identità grafiche che procedono per associazioni visivo spesso inusuali. Nel 1986 Peter Seville fu contattato dal suo partner creativo Brett Weekends per realizzare la copertina dell'imminente album di Peter Gabriel. Quando i tentativi di completare la copertina usando il titolo Good non avevano portato a nulla, Seville trovò la chiave concettuale che avrebbe sostenuto e definito l'immagine di Gabriel per tutto il decennio successivo. Ascoltando i provini del disco, il designer percepì immediatamente che sarebbe diventato un successo commerciale, trasformando Peter Gabriel da artista di culto a star della musica mainstream. Pertanto era venuto il momento di far apparire il musicista in copertina, in forma chiara e non trasfigurata. Con 2 settimane rimaste per consegnare il lavoro, Seville e il fotografo Trevor Key hanno organizzato una sessione fotografica con Peter Gabriel, utilizzando proficuamente nuove pellicole Polaroid, già utilizzate con successo con altri artisti nell'era pre-digitale. A chiudere l'artwork arriva poi il titolo So, che nelle mani di Seville diventa esso stesso un oggetto grafico di grande suggestione di impatto. La parola è infatti riprodotta a caratteri cubitali di fianco al viso dell'artista, ex frontman The Genesis. L'album ha raggiunto la top 5 in molte parti del mondo, arrivando anche al numero 2 e diventando 5 volte disco di platino negli Stati Uniti. Quella foto è stata comunque per molti anni l'immagine pubblica di Peter Gabriel, lo ha reso contemporaneo, giovane ma anche maturo. Da questo fondamentale disco degli anni 80 vi propongo Big Time.

Come abbiamo visto in precedenza, il processo creativo che accompagna la realizzazione delle cover di Peter Seville prevede una frequente decontestualizzazione di elementi appartenenti ad ambiti e periodi storici anche molto diversi, per farli rivivere in contesti del tutto nuovi. I soggetti grafici vengono traslati in universi a cui in origine non appartengono, facendo loro acquisire significati spesso inediti, a volte anche ambigui, ma dalla straordinaria potenza evocativa. Fra gli anni 80 e 90, Peter Seville vive anni di grande successo per i suoi lavori. Tra Londra e Los Angeles lavora anche per conto di agenzie pubblicitarie molto influenti per curare la comunicazione commerciale di vari marchi, soprattutto nel settore della moda, come Martini St. Bon, Mandarina Duck, Lacoste e Givenchy. Anche in questi lavori Seville evidenzia la straordinaria capacità di adattare la sua arte visuale ad uno specifico prodotto commerciale. Nel 1996 è chiamato a curare l'artwork di Coming Up, terzo album di un gruppo rock alternativo inglese, gli Suede. Dopo lo scarso successo del precedente Dogman Star, il leader Brett Anderson era determinato a riportare gli Suede al centro del mainstream. Rimaneggia la formazione e riporta il suono alla sua freschezza originaria. Il disco è infatti un'opera colorata, altamente britpop, che evoca tutte le emozioni legate all'edonismo, sia negli aspetti più gloriosi quanto quelli più terribili. L'album gioca un ruolo chiave nella storia della band, contenendo molti brani classici. L'artwork è in linea con temi scargianti trattati. Al contrario dei lavori precedenti, in qualche modo utopici e idealistici, Seville assume toni più ironici e taglienti, frutto dell'interesse maturato per la cultura anni 50 e 60, evidenziando l'influenza di Andy Warhol.

0: Attraverso tutti gli anni 90, Peter Seville ha lavorato agli artwork degli Suede e di altri esponenti del British Pop, come Pulp e Gay Dad, conservando la solita sinestesia, dove ascolto del disco e conoscenza dell'identità grafica che lo confeziona si influenzano a vicenda nell'esperienza dei fruitori del prodotto. Nel corso degli anni 2000, Seville ha iniziato a produrre in modo più continuativo e strutturato opere d'arte, nella forma più tradizionale. Le serie New Wave, Unknown Pleasure, Meta Language e Waste Paintings sono solo alcune delle opere realizzate dal designer inglese. Dipinti, serigrafie, sculture in resina e stampe viaggiano in un mondo di mezzo, influenzate dal suo lavoro di grafico, che si era nel frattempo consolidato con la fondazione di una propria agenzia di promozione e pubblicità, con in primo piano sempre il mondo musicale. Nel 2017 Seville è chiamato a realizzare la copertina di Room 29, un disco di Jarvis Cocker e Chilly Gonzalez. Il cantante The Pulp era stato ospite per un breve periodo della stanza 29 del Chateau Marmont di West Hollywood a Los Angeles, un luogo metafisico ove erano stati ospiti alcuni personaggi del cinema e della letteratura. Su di essi Cocker ha scritto una manciata di canzoni sciutte, accompagnato dal solo pianoforte di Gonzalez. Il disco, realizzato con l'appoggio di Deutsche Grammophon, ha una cover asciutta come la musica. Autori e titolo sono riportati a tutta copertina, con caratteri romani cubitali come se fossero incisi su marmo, in un salto indietro di 30 anni ai tempi di Closer dei Joy Division.
1: The other side is cramped

0: was scripted and access was restricted, and I saw all the cables and the wires. I was the other side of the world. I was the other side of the door. I have been the other side of the bed. I have been the other side of the wall. I got a really bad reception when I went over to the other side.
1: Nel corso degli anni, l'influenza e l'autorevolezza di Peter Saville si è consolidata ed è stata più volte riconosciuta, non solo dal mercato, ma anche a livello istituzionale. Nel 2004 è stato nominato direttore creativo del municipio di Manchester, sua città natale, e nel 2010 ha disegnato la maglia ufficiale della squadra nazionale inglese di calcio. All'artista Saville sono stati assegnati tre importanti riconoscimenti: il DEAD, il Royal Design for Industry e la London Design Medal. Nel luglio 2019 è stato protagonista di un programma radiofonico di successo alla BBC Radio 4 e nel 2020 è stato nominato comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico per il contributo reso al design. Anche per oggi è tutto. Un saluto da Federica Chical Caliandro e al prossimo appuntamento con Art Around Music su ADMR Rock Web Radio.

con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.
1: Riders on the storm. Riders on the storm.
2: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
3: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
4: At the edge of your mind there is a cliff. Dive. It is dark outside, but it is darker inside. Use your fear. Run. Run. Closer. Run. Run. Closer. Imagine a lake. Look at the water. Closer. It is dark outside, but it is darker inside. Breathe deep.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox di

prenditi una vacanza nella buona musica, ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

I want you to see me, friend. I'm here.

0: для производства высокоточного.
1: Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, dai microfoni di Radio Talpa.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23 Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni venerdì.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Per Radio Talpa, dallo studio distaccato di Edmonton, Maurizio, benvenuti. Un caro abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, oggi, grazie ad un emozionante e profondo articolo di Daniela Tonti, ho il piacere di presentarvi una grande artista che il sottoscritto ama da sempre e che oggi ho il piacere di approfondirne il discorso proprio con voi. Parliamo di Violeta Parra, la voce struggente e rivoluzionaria del Cile.

Cantautrice, pittrice, scultrice, ricamatrice e ceramista, prima artista cilena esposta al Louvre, Violeta Parra non è stata solo un'artista multidisciplinare, una donna coraggiosa dalla voce struggente, provocatoria e anticonformista, ma ha anche unito nelle sue opere la malinconia e l'idiosincrasia di un paese in piena evoluzione, cantando le lotte, le ingiustizie sociali e l'eterna lotta dell'uomo contro il destino.

Quando Violeta Parra entra in uno studio a Santiago del Cile per registrare Gracias a la vida nell'agosto del 1966, ha 49 anni, due matrimoni alle spalle, 10 album registrati, molti debiti e l'ultimo grande amore della sua vita andato in frantumi. La canzone vedrà decine di interpretazioni e mezzo secolo dopo la rivista Rolling Stone riconoscerà l'album Últimas Composiciones come il più importante album cileno di tutti i tempi. Violeta è la voce del Cile, riconosciuta come l'ideatrice della Nueva Canción, un movimento dalle molteplici radici nato a metà degli anni 60 che rappresentava lo spirito delle lotte politiche progressiste dell'epoca, caratterizzato da esplicite critiche sociali nei testi e dall'uso di generi e strumenti musicali tradizionali. Violeta del Carmen Parra Sandoval è nata il 4 ottobre del 1917 nella provincia di Ñuble, da madre contadina e padre insegnante. Suo padre beveva ed era noto per essere violento. Violeta ha portato sul viso le cicatrici del vaiolo per tutta la vita e spesso lei si è definita la donna più brutta del mondo. La sua famiglia era molto povera e insieme ai fratelli più piccoli fece i lavori più disparati per poter sopravvivere, dal vendere frittelle a pulire le tombe nei cimiteri, a lavorare in un circo. Ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 9 anni, in parte per piacere, ma anche per sostenere sua madre. Cantava nelle case, nelle strade, nelle osterie, nei campi, nei teatri, nei circhi, nei cabaret, nei circoli sociali. Ha cantato con 9 dei suoi 11 fratelli e sorelle, ha cantato in centinaia di villaggi sperduti. Cantava per protestare, per ricordare, per sedurre, per dimenticare. Ha cantato per creare confusione e per superarla. Ha cantato perché voleva ringraziare la vita e perché sentiva la vicinanza della morte. Violeta Parra si sposa poco più che ventenne con un ferroviere. Ha 2 figlie, Isabel e Angel, che diverranno anch'essi musicisti. E poi si separa. La vita domestica le sta stretta. Si risposa con Luis Arce. Quando il fratello, il grande poeta Nicanor, le mostra il fervore dell'avanguardia, Violeta inizia il suo lungo viaggio per il mondo, in Argentina, in Francia, in Russia, in Italia. Canta, prende appunti, registra, dando vita ad un lavoro etnomusicologo senza precedenti. Questa ricerca è stata fondamentale per lo sviluppo della sua opera creativa. Violeta iniziò intervistando persone anziane nelle periferie, poi gradualmente si avventurò sempre più lontano. Inizialmente con solo una chitarra e una matita, poi con un registratore. Da sola o accompagnata dai figli, ha ascoltato e registrato oltre 3.000 canti tradizionali, cuecas, mazurche, lamenti e danze. Fu un lavoro enorme e faticoso. Sentiva di avere una missione storica. Nei suoi canciones era coraggiosa e piena di rabbia. Questo lavoro sfociò in alcune raccolte di canzoni popolari, ma soprattutto rese Violeta più agguerrita che mai. Le diede infatti la forza per intraprendere quella che nella sua vita sarà una lotta senza tregua per ottenere riconoscimenti, sostegni e finanziamenti. Con la sua tenacia lotterà per anni contro le burocrazie, contro l'insensibilità di un certo pubblico e subirà numerose sconfitte che in qualche modo finiranno per incominciare a logorarla. Ogni artista, dice Violeta, ha l'obbligo di mettere la sua creatività al servizio degli uomini. Oggi non si deve cantare più di ruscelletti e di fiorellini. Oggi la vita è più dura e la sofferenza del popolo non può essere disattesa dall'artista. Così affermava Violeta Parra all'inizio degli anni 60 in esilio a Parigi. Tale impegno spinge Violeta Parra a scrivere nel 1962 la canzone La carta, la lettera, considerata un po' come il vero punto di partenza della Nueva Canción Silena. Mi hanno mandato una lettera con la posta del mattino. Mi dicono in quella lettera che hanno arrestato mio fratello e senza pietà con le manette lo hanno trascinato per strada.
La lettera dice il delitto che ha commesso Roberto, aver appoggiato lo sciopero che era già finito. Se questo è un buon motivo, arrestino anche me, sergente. A me che sono lontana, aspettando una notizia, giunge una lettera e dice che nella patria mia non c'è giustizia. Gli affamati chiedono pane, piombo gli dà la milizia. In questo modo pomposo vogliono il posto salvare quelli del ventaglio e del frac senza merito vantare. Vanno e vengono dalla chiesa e dimenticano i comandamenti. Si è mai vista più insolenza, barbarie e fellonia di tirar fuori il moschetto e ammazzare a sangue freddo chi è privo di difesa e con le mani vuote? La lettera che ho ricevuto chiede la mia opinione. Io chiedo che si diffonda in tutta la popolazione che il leone è un sanguinario in tutta la generazione. Per fortuna ho una chitarra per piangere il mio dolore e ho anche 9 fratelli oltre quello che è in prigione. Tutti e 9 rivoluzionari con l'aiuto del Signore. Questa è la carta violeta, parra.

Cosa dirà il Santo Padre quando macellano la sua colomba? Scrive qui una canzone riferendosi a un comunista giustiziato per ordine di Franco.

Il suo secondo matrimonio con Louise Arce ha coinciso con l'inizio del suo successo musicale internazionale, ma anche con l'evento più drammatico della sua vita. Quando raggiunse Parigi, da dove sperava di conquistare il resto d'Europa, ricevette un telegramma che la informava della morte di sua figlia, la piccola Rosa Clara, che aveva solo 6 mesi. Rimase scioccata, ma continuò il suo viaggio e tornò in Cile solo 2 anni dopo. Ebbe un enorme successo a Parigi, ma il senso di colpa e la depressione la perseguitarono per tutta la vita. Sono una madre infelice da quando li ho lasciati soli e dal mio bouquet manca un fiore, scrisse a suo fratello quasi un decennio dopo. Dopo la morte della figlia, aveva bisogno di trovare altri modi di espressione. Cominciò allora un'attività frenetica che la portò a dedicarsi anche ad altre forme artistiche che negli anni divennero fondamentali per lei: la pittura, la scultura e la tessitura di arazzi. Mentre era costretta a letto per diversi mesi a causa dell'epatite, iniziò ricamando un copriletto, ma la sua energia creativa era inesauribile. Presto creò arazzi di grande formato e sculture in ceramica e cartapesta. Nel 1964 diventa la prima latinoamericana ad essere esposta al Museo delle Arti Decorative del Palais du Louvre a Parigi. Durante questo periodo incontra l'uomo che avrebbe ispirato gran parte del suo repertorio, l'antropologo e musicologo svizzero Gilbert Favre, che ha sempre considerato il grande amore della sua vita. Fu in onore di Favre che Violeta compose i suoi brani epici come Corazon Maldito

El Gavilán e Que Sacado con Quererte. Ritornata a Santiago nel 1965, Violeta installerà una grande tenda per trasformarla in un centro di cultura popolare e un club musicale, con la collaborazione dei suoi figli Angel e Isabel e dei folcloristi Rolando Alarcón, Victor Jara e Patrizio Mans. Tuttavia, la tenda situata alla Reina, lontana dal centro, era deserta e lei, soggiogata dai debiti, cadde in una spirale di sconforto. La sua relazione con Gilbert Favre finì quando l'antropologo decise di partire per la Bolivia. Da questo distacco, Violeta creerà una delle sue canzoni più famose, Run Run Se Fue Pal Nord. Run Run è salito a nord, non so quando tornerà. Tornerà per il compleanno della nostra solitudine.

Violeta lo va a trovare in Bolivia, lo scopre felice, sposato. Per Violetta è l'ennesimo squarcio. Combatte senza sosta contro il desiderio di scappare, di lasciarlo, ma decide che ha bisogno di stare con lui nonostante tutto. Gilbert acconsente, ma poi la lascia e Violetta scrive le prime strofe di El Gavilán. Si dice che la canzone non dovesse durare più di 3 o 4 minuti, ma mentre suonava, Violetta iniziò a lasciarsi andare, improvvisando di volta in volta e dando vita ad una performance straziante e potentissima.

Il suo destino è il salto. Qualcosa mi sfugge, non so cosa sia, lo cerco, certamente, non lo troverò mai, dice spesso agli amici. Nonostante il dolore, continuò a lavorare e comporre le canzoni che sarebbero state parte del suo ultimo album, Las Últimas Composiciones, che includeva i suoi grandi inni, Volver a los 17 e Gracias a la vida. L'ultima canzone che ha scritto, prima di uccidersi, si chiama proprio Gracias a la vida ed è la sua canzone più famosa. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il cuore che agita i confini, quando guardo il bene così lontano dal male, quando guardo il fondo dei tuoi occhi chiari.

Violetta Parra si tolse la vita all'età di 49 anni nella sua tenda La Reina alle 17:40 del 5 febbraio del 1967, lasciando orfano il movimento folcloristico cileno e segnando la fine di un'era che sarebbe proseguita con il tramonto della dittatura solo 6 anni dopo. Nella mia vita mi è toccato tutto molto secco e troppo salato, ma questa in fondo è la vita. Una rissa in cui non si capisce niente. L'inverno si è installato in fondo all'anima mia e comincio a dubitare che da qualche parte ci sia la primavera. E con questa ultima, splendida, toccante frase di Violetta Parra andiamo a chiudere il discorso su questa

Cari amiche e cari amici, non so voi, ma io ho una grandissima tristezza nel vedere e sentire come si sta comportando l'umanità, incapace ormai sembra di vivere nella pace, di cercare la pace, di vivere nell'amore, nella fratellanza, e invece ogni giorno di più espertissima nell'uccidere, nel distruggere, nel non riconoscere i diritti umani, nell'annientare i propri simili. In questo momento solo il Papa sembra che sia l'unica

voce lucida, un Papa che ogni giorno grida per la pace, ma il suo appello continua ad essere inascoltato, perché sembra ormai che chi incita alla pace in questo momento stia con i cattivi, stia con gli assassini, perché in questo momento sembra non si possa parlare di pace. Addirittura vedo e leggo nei social diversi post di insulti nei confronti del Papa, quando invece in questo momento è l'unica guida a cui ispirarsi, credenti o non credenti, perché il suo messaggio è l'unico messaggio da seguire. E allora, dove sono quel 1,5 miliardi di cattolici nel mondo? Beh, fate sentire il vostro urlo di pace. Noi siamo qui, impotenti, a vedere quello che le televisioni ci propinano. Ora il nuovo spettacolo è sulla striscia di Gaza. E quello che sta succedendo, ad esempio, in Ucraina è quasi dimenticato. Eppure anche lì, come a Gaza, continuano a morire civili e giovanissimi militari ucraini e russi. Sembra che la vita umana non abbia più alcun valore. E allora pace, pace una volta per tutti per i cittadini ebrei, per i cittadini palestinesi, perché entrambi hanno diritto di esistere, hanno diritto di vivere nel migliore dei modi. Pace per il popolo ucraino e per il popolo russo, e pace per tutte le sorelle, fratelli che sparsi per il mondo sono soggiogati alla incapacità di potenti, alla incapacità di persone che purtroppo non sono illuminate. Beh, oggi dopo questo, scusate, questo getto di parole che mi è uscito, vorrei proporvi tutta una serie di canzoni e di testi proposti da artisti che in qualche modo, a modo loro, cercano di parlare di pace. È importante crederci nella pace, parlare di pace, perché quello che abbiamo davanti a noi purtroppo non è un videogioco che possiamo spegnere in qualsiasi momento, è purtroppo invece la realtà nella quale siamo tutti coinvolti. E allora iniziamo insieme questo cammino verso la pace con una dichiarazione di Noah, la grande cantante israeliana che il sottoscritto stima e ama da sempre per la sua musica, le sue canzoni, i suoi testi, ma soprattutto le sue scelte, che dovrebbero essere le scelte di tutti. Bene, a proposito di quello che è successo, da un articolo apparso su Agenzia Italia, bene, Noah dice che la speranza è che dopo che avremo contato i nostri morti e riportato a casa gli ostaggi, dopo che avremo spodestato questo orribile governo e portato gente per bene a governare, allora le persone dovranno scegliere chi siamo noi, che tipo di nazione, di popolo. Io la mia scelta, dice Noah, l'ho fatta anni fa. Io scelgo la pace, la solidarietà. Scelgo di porre fine all'occupazione. Non voglio conquistare un altro popolo. Non voglio la loro miseria, ma la loro felicità. So che il loro benessere è il mio benessere. Scelgo i diritti umani per tutti, diritti uguali, dignità e rispetto per tutti. È possibile? Io lo credo. E magari da questa devastazione crescerà questa speranza. E se riusciamo a farlo, forse tutto il dolore e lo spargimento di sangue non saranno stati vani.

Iniziamo questa raccolta di canzoni per la pace tra Israele e Palestina con la canzone Prayer of the Mothers, la preghiera delle madri. Una canzone nata a seguito di un'alleanza tra la cantautrice Yael Deckelbaum e un gruppo di donne coraggiose che guidano il movimento di Women Wage Peace. Il movimento è sorto nell'estate del 2014 durante l'escalation di violenze tra israeliani e palestinesi e l'operazione militare Tzuk Eitan. Il 4 ottobre del 2016 le donne ebree e arabe hanno iniziato con il progetto congiunto March of Hope, la marcia della speranza. Migliaia di donne hanno marciato dal nord Israele a Gerusalemme in un appello per la pace. Una chiamata che ha raggiunto il suo culmine il 19 ottobre in una marcia di almeno 4.000 donne, metà delle quali palestinesi e metà israeliane, sul Mar Morto settentrionale. La stessa sera 15.000 donne hanno protestato davanti alla casa dei primi ministri a Gerusalemme. Le marce sono state raggiunte dal premio Nobel per la pace Leima Gbowee, che si è contraddistinta come leader portando alla conclusione la seconda guerra civile liberiana nel 2003, coadiuvata dalla forza congiunta delle donne. Il testo della canzone che ora ci andremo ad ascoltare è bellissimo. Siamo qui, in piedi insieme, raccolti come un'unica famiglia dalle quattro direzioni del mondo. Siamo qui, in piedi, insieme uniti per la pace sulla terra. Preghiera delle madri, preghiera della terra, portaci alla pace, portaci alla pace. Quando vediamo il dolore che causiamo, siamo uniti dal nostro desiderio di guarire. Preghiera delle madri, preghiera della terra, portaci alla pace, portaci alla pace.

Il prossimo brano che voglio proporvi si chiama proprio Gaza ed è una canzone per la gente, soprattutto per i bambini di Gaza, scritta dai Marillion. E gli autori dicono che questo brano è stato scritto dopo molte conversazioni con i palestinesi che vivono nei campi profughi di Gaza e della Cisgiordania. Dice l'artista: ho parlato anche con gli israeliani, con i lavoratori delle organizzazioni non governative, con un diplomatico che lavora non ufficialmente a Gerusalemme e ho preso in considerazione i loro punti di vista durante la stesura del testo. Non è mia o nostra intenzione infangare la fede o la gente ebraica. Conosciamo molti ebrei che sono profondamente critici verso la situazione attuale e nulla di quello che ho o abbiamo scritto ha lo scopo di mostrare simpatia per gli atti di violenza, qualunque sia la motivazione, ma semplicemente far riflettere su dove la disperazione inevitabilmente porta. Molti bambini di Gaza sono ora i nipoti di palestinesi nati nei campi profughi, i cosiddetti rifugi temporanei per più di 50 anni. Gaza è oggi di fatto una città imprigionata senza processo. Vi chiediamo di aggiungere la vostra voce a quegli attivisti che esercitano pressioni per una soluzione pacifica e urgente a questa situazione disperatamente ingiusta. Vi prego, dicono gli autori della canzone, di dare un'occhiata alla Hoping Foundation, che fornisce strutture e materiali per i bambini palestinesi che consentano loro di giocare, di imparare e di esprimersi attraverso l'arte, la musica e lo spettacolo. Aiutateli, se potete. Sognare potrebbe non essere, dopo tutto, solo un sogno. E allora andiamoci a leggere il testo di questa bellissima canzone dei Marillion che porta proprio il nome di Gaza. Quando ero giovane sembrava tutto un gioco. Vivere qui non mi ha portato alcun senso di vergogna. Ma ora che sono più vecchio comincio a capire. Una volta possedevamo case, una volta avevamo territori. Fecero piovere proiettili su di noi mentre le nostre case crollavano. Ci si è trovati sotto le macerie, terrorizzati. Sperando, oseremo sognare? Abbiamo rinunciato ad attendere. Per noi, sognare è ancora un sogno. Quando mi svegliai, la casa era in frantumi. Improvvisamente non avevamo più nulla e niente è cambiato. Viviamo 8 persone in questo caldo sovraffollato. Animali d'allevamento che vivono nel proprio sudore. Vivere così è tutto ciò che il mio fratellino abbia mai conosciuto. Il mondo non fa nulla e noi cosa possiamo fare? Calceremo il pallone, salteremo la corda, giocheremo fuori prestando attenzione, dipingeremo e disegneremo, diremo le nostre preghiere. Fuori il sole impietoso scolora le strade distrutte, il buio scende sulla sera come una porta di ferro. Gli uomini giocano a carte alla luce delle torce, le donne restano all'interno. L'inferno può scoppiare in un istante, giorno o notte. Sei in cerca di guai se ti allontani troppo dal muro. Mio padre è morto dando da mangiare agli uccelli. Mia madre è scomparsa davanti a me per controllare la presenza di soldati. Per ogni pietra lanciata da una testa calda, 10 ne tornano. Per ogni pietra lanciata da una testa calda, 100 ne tornano. Per ogni razzo lanciato arrivano i droni. Per 13 anni le strade sono state tutte chiuse. Siamo isolati. Ci negano le forniture mediche, carburante e lavoro sono scarsi. Costruiscono case sulle nostre fattorie. I vecchi piangono. I giovani brandiscono le armi. Siamo stipati come polli in questa città di cemento a blocchi. Ho mal di testa dal diesel. Quando piove le fogne traboccano. Non avevo idea di cosa significasse il martirio fin quando mio fratello maggiore, mi dispiace, non gliela faccio a continuare. Se semini vento,
raccoglierai tempesta, si dice. Quando le persone sanno di non avere futuro, possiamo dare loro torto se non riusciamo a domarle? E quando le loro speranze, i loro sogni sono infranti e sentono che potrebbero anche essere morte, mentre se ne vanno, le perdoneremo se ci prendono con loro? State vicini, rimanete a casa, state calmi, abbiate fede. Con l'amore della nostra famiglia potremo elevarci sopra ogni cosa. Un giorno sicuramente qualcuno dovrà aiutarci. Con l'amore della nostra famiglia potremo elevarci sopra ogni cosa. Anche oggi andremo a scuola. Anche oggi sogneremo di sognare. Un giorno sicuramente qualcuno dovrà aiutarci. Niente è mai semplice, questo è sicuro. Ci sono madri in lutto su entrambi i lati del filo. E ognuno merita una chance di sentire che il futuro non potrà che essere luminoso. Ma in qualsiasi modo la si guardi, da qualsiasi punto di vista, essere obbligati a vivere così semplicemente non è giusto. Noi tutti vogliamo pace e libertà, questo è sicuro, ma la pace non verrà sentendosi profondamente coinvolti e ognuno merita una chance di sentire che il futuro non potrà che essere luminoso, ma in qualsiasi modo la si guardi, da qualsiasi punto di vista, essere obbligati a vivere così semplicemente non è giusto. È come un incubo che si leva oscillando verso Betlemme, è come un incubo che si leva da questa piccola striscia di terra oscillando verso Betlemme. State vicini, rimanete a casa, abbiate fede. Non posso sapere quale tortuosità della storia mi ha fatto questo. È come un incubo, ma con l'amore della nostra famiglia potremo elevarci sopra ogni cosa. Un giorno, sicuramente, qualcuno dovrà aiutarci. Loro sono i Marillion e di questo brano che porta il nome di Gaza ne ascolteremo solo un breve estratto perché l'intero brano che vi invito ad ascoltare dura ben 17 minuti e oltre.

Un'altra canzone che voglio proporvi, particolarmente toccante, dalla grande voce di Emel Matluti, Nassi en Palestina. Non ho un luogo, non ho un paesaggio e soprattutto non ho una patria. Con le mie dita faccio il fuoco e con il mio cuore ti canto. Le corde del mio cuore piangono. Sono nato in Palestina, sono nato in Palestina. Non ho un luogo, non ho un paesaggio e soprattutto non ho una patria.

Un'altra toccante canzone si chiama Canta Palestina, ce la propone Enzo Avitabile dal lavoro Salvammo Munno di Enzo Avitabile insieme ai Bottari. Le voci che ascolterete in questo brano sono di Enzo Avitabile e di Amina per la parte araba. Bellissima anche questa canzone.

Questo brano si chiama, tanto per cambiare, Palestina. A interpretarlo sono i Frosk, che in lingua norvegese significa ranocchio. Sono una band musicale proveniente dalla città di Horten, nei dintorni di Oslo. Una band che è stata attiva negli anni 70 e 80 e si è riformata nel 2015. È particolarmente nota in Norvegia per il suo orientamento a sinistra. I Frosk iniziarono non come band musicale, ma come azione collettiva di un gruppo di giovani della città di Horten che nel 1969 spingeva per trasformare la cittadina in centro di multiattività, in pratica in un centro sociale. Il gruppo cominciò così con la pubblicazione di una raccolta di poesie, Hord Frosk, qualcosa come ranocchio parlante, e della fanzine Magazine Frosk. Ne furono pubblicati 15 numeri nella prima metà degli anni 70 e poi dal 73 il gruppo formò una band musicale vera e propria. Il brano che ci propongono, dicevamo, si chiama Palestina e questo è il testo tradotto. L'antisionismo non è antisemitismo, l'antisionismo è antiimperialismo. Nel 1947 la Palestina fu divisa, il popolo palestinese perse metà della sua terra. Venne divisa questa terra e dissero: gli ebrei hanno sofferto del male, dobbiamo aiutare gli ebrei e dare loro la propria terra. Nel 1948 il sionismo disse che il popolo palestinese doveva abbandonare la nostra terra. Massacri, terrore, uccisioni, violenza, un popolo fu cacciato via in fuga e il popolo palestinese divenne un popolo senza terra. I sionisti dicevano: siamo una razza pura e bella, Israele è la nostra piccola terra pura. Nel 1967 Israele andò in guerra per conquistare grossi territori, Israele era in crescita. Gli USA e i paesi occidentali stettero a guardare zitti e buoni, Israele era strategica, bene tenersela amica. Lasciate Israele crescere libera, beh, su, ha bisogno solo di un po' di spazio, dicevano gli USA facendo gran sorrisi e aiutandola con gli armamenti. Noi altri facciamo solo il nostro lavoro di polizia del mondo. In Medio Oriente non c'è altro che polvere da sparo secca e a noi altri ci serve il petrolio. I sionisti dicevano: siamo una razza pura e bella. Israele è la nostra piccola terra pura. Ora nel 1976 cantiamo la nostra canzone. Sappiamo che un giorno il popolo palestinese tornerà a casa. Dai campi profughi, dalle baracche di lamiera, dalle povere tende, il popolo palestinese si è armato per lottare. Il popolo palestinese spazzerà via il sionismo. Arabi ed ebrei devono poter vivere sulla stessa terra e coltivarla. L'imperialismo sarà sconfitto, anche se ci vorranno anni. Il popolo palestinese è insorto per tornare a casa. Questo è il testo tradotto dal brano Palestina dei Frosk.

Un altro brano che porta il titolo di Palestina e appartiene al repertorio dei CCCP Fedeli alla Linea. Un brano tratto dall'album Canzoni, Preghiere, Danze del secondo millennio, uscito nel 1989. Ascoltiamo Palestina.

David Grossman ha scritto 3 canzoni sulla situazione Amatzab, la parola che israeliani e palestinesi usano per definire la condizione nella quale sono abituati a vivere. I 3 brani che andremo ad ascoltare possono essere considerati parte di un unico poema. Il primo è un rap, il secondo si richiama alla tradizione ebraica e il terzo è più vicino alla musica israeliana rock contemporanea. Ma questo progetto è un progetto corale, perché se il grande scrittore israeliano ha composto i testi, alla parte musicale hanno lavorato tanti altri artisti, e in particolare il coro formato da giovani cantanti israeliani e palestinesi. Tutti insieme, questi artisti, hanno pensato che forse delle canzoni avrebbero smosso le anime intrappolate in questa bolla ermetica. Più creavano questo progetto, più sentivano che non dovevano abituarsi alla disperazione, ma essere devoti alla speranza. Una speranza che può essere cantata in arabo e in ebraico. Nei testi si chiede qualcosa di semplice da entrambe le parti. Sarò ancora un uomo libero, un popolo libero, nel mio paese, nella mia casa, dentro la mia anima. E allora ascoltiamoci queste 3 canzoni scritte da David Grossman per la pace tra Israele e Palestina.

0: Andiamo a chiudere con un potente scritto di Alberto Masala, poeta e scrittore, in collaborazione con il polistrumentista Marco Colonna ai fiati. Il brano si chiama A Gaza e andiamo ad ascoltarlo dalla vivida voce di Alberto Masala in tutta la sua potenza. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi, nella speranza che un giorno palestinesi ed israeliani si tengano per mano, che un giorno possano tornare a vivere in pace. In pace.
1: Ecco, se mi adattassi a una poesia ragionevole, se fossi previdente, se provassi a portare una coscienza che non comprende o non ricorda niente, se potessi mentire prudentemente, armato di buon senso, rispondere a domande, se potessi parlare, commentare con opportuno distacco e leggerezza, sostenere il discorso, è un finale accettabile che ignora quelle angosce oscurate. Di che vi preoccupate? Un moderno governo muscoloso si fa a misura di ogni sfondo, e lo oscura, e il margine dispone, e lo rinnova, e dopo si riposa nella nostra ignoranza. La perdita di un margine non si distingue nell'oscurità. Tutti i giorni si perdono parole per implacata gravità. Qui è l'Occidente che sta affondando con la mia realtà. Sto fermo. Sono stato fermato. Sto con le spalle al muro, nell'attrito di giorni che continuo a vedere imprigionati nelle sconfitte di innocenza. Non accettarle e trascinare l'ultima fino alla prossima illusione era un vantaggio che ormai mi è stato tolto. Chiedo soltanto di avere forze per non arretrare. Senti, oggi cosa si celebra? Morale, civiltà, si perdona all'infamia. Penso che qui convenga non gridare, ma non temere. Se anche non parlassi, nascerebbe comunque una tempesta, perché ancora il cuore si contorce producendo l'amore che giorno e notte suggerisce voce, perché portiamo una parola intatta che avvolga dolcemente in un abbraccio almeno quei bambini. E tua madre, o soldato, intanto immagina una festa fra i ciechi muri in fuga. Ma se qualcuno un giorno arriverà, gli dirò: entra, non nasconderti più, non ora, non ancora. Dimmi tu cosa vedi guardando nei grandi teleschermi. Io vedo solo colori della morte. Vedo carneficine, campi di tempeste, rovine e una bocca senza voce. Se c'è l'eco di pietre, vedo anche la mia lingua. Vedo le tracce stanche del ricordo. Ma scrive. Sospetto. In segreto la stanza è il mio riposo. Anch'io ho vissuto replicando radici leggendarie. Ne ho avuto tutto e dunque anche il ricordo. Ma nonostante cambi il panorama, qui non si cambia. Nasciamo come polvere. In Kosovo, curdi, bosniaci, baschi, armeni, sardi. Oggi tutti vestiti da palestinesi, con l'odore del sole nascosto nelle veste.

0: casa vanno all'appuntamento con la tragedia quotidiana. Nella loro terra sono estranei, separati, senza domani, senza protezioni. Esplorano i margini del dolore. Maledetti dall'odio del custode che stamattina si è svegliato più vorace. Serrati dalla sua legge, una macchina che scava, devasta, frantuma, distrugge costruzioni e chiama a una lenta discesa disperata in quella voragine che resta sempre aperta. Muoiono, sospesi all'ingresso di un cielo stordito, scorticato dal filo spinato che corrode anche la vista negata di bambini invisibili, ma con addosso ancora l'accento della vita, che in loro risale con affanno per venire alla luce illegale che li circonda nel fumo di una civiltà morente. Quei loro sogni, infranti nello specchio, in me scorrono come nuvole periodiche, contaminate da rabbia inefficace, e voleranno eterni, in lenti intervalli di memoria, che non saranno mai raffigurati perché state abbandonando il libro che si chiude sulle loro vite. E ne ho sentito esplodere i drammi sovrumani. Stanno tra gli obiettivi delle bombe. A Gaza.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
2: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!